0: Sono le 2:06.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 25 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Meteo.
1: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:57.
1: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 12 minuti.
2: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: you.
1: Sono le 3 e 24 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 3:59.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Fuck it up, fuck it up.
1: Sono le 6.
2: Meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 6:27.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
0: News.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: È martedì 6 ottobre. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie più importanti, quelle ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, riguardano soprattutto le dimissioni di Pedro Sanchez e le possibili conseguenze di un voto anticipato in Spagna. Per quanto riguarda invece i quotidiani nazionali, poi ci sono le altre notizie, la legge elettorale, ma anche le difficoltà delle famiglie costrette a barcamenarsi tra tasse e inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, come dicevo, Sanchez e crisi, Spagna al voto. L'occhiello, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre. Allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. E poi c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo, il senso d'una sfida. Di spalla l'aula, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, varranno possibili urne a maggio. E allora, a proposito della legge elettorale, sentiamo anche le parole dell'opposizione con la voce di Angelo Bonelli, il leader dei Verdi.
5: Aumenta la povertà, aumenta la pressione fiscale nel nostro paese. Cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale, una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
4: Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci sono altre notizie. Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles, se vince l'estrema destra, e poi Brasile, il primo turno, la grande corsa del clan Bolsonaro. Sempre di spalla la Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini, ecco le contestazioni. Andiamo anche su Repubblica, l'apertura, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi dalla Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. C'è l'altra notizia che arriva invece dal Brasile, l'altro turno elettorale importante, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. C'è l'intervista a Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. Di spalla poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile di taglio più basso il 7 ottobre e quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Ci sono poi i richiami, Rai Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico, Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Il calcio, Malagò dopo Malagò, il CONI lo vuole commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo sulla stampa, anche la stampa sceglie l'apertura dedicata ai conti delle famiglie, tasse e prezzi, SOS famiglie, c'è il sommario, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi in calo, il potere d'acquisto, l'esecutivo e il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, poi esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. Di spalla la cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. E ancora la politica, il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio, sentiamo le parole di Giovanni Donzelli, proprio di Fratelli d'Italia.
6: Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'aula, l'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene, noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
4: Ma avete capito? Al centro della pagina siamo ancora sulla stampa, la sfida di Sanchez, il premier spagnolo Sanchez si avvia ad una difficile prova elettorale che influenzerà gli equilibri politici di tutta l'Unione Europea, questa è la previsione del quotidiano torinese. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. In alto poi Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia, elezioni Bergamini, il Mellonellum scontenta le donne. Andiamo anche sul Messaggero, l'apertura principale, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite, il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. E poi l'ente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise, gasolio, il taglio non va in gazzetta. Truppe estoni al confine russo, gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi e poi ancora Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia sul Brasile. Anche qui legge elettorale con la fiducia alla sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Madan evoca l'election day a maggio. La verità, in alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi. In alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein ha aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica

0: dagli occhi di ghiaccio. Il giornale, l'apertura: Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salvastasi, buchi e misteri nelle indagini. Il Tempo: lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Libero: primo stop a Ranucci, la Rai sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura: affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, fisco immobile, più strumenti e a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 7 e 15 minuti.
4: News. Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sanchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo

0: automatico dei contratti di affitto. Caro Carburanti, è scaduto mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che Italia gli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: sicurezza, anni positivi, sala all'ultima festa dei vigili da sindaco, mantenute le promesse sull'aumento di agenti e poi l'occhiello. Il bilancio: non c'è da migliorare su inglese e tecnologia. Il comandante Mirabelli: pattuglie quadruplicate. Poi il dialogo Calabresi-Giordano: fare polemica politica su mio padre è miserabile. Ancora Albertini e Moratti benedicono Perego le candidature del centrodestra. Di spalla il femminicidio di Via Iglesias: uccise la compagna, scuse alla famiglia, parole di plastica. La reazione, il virgolettato. Al centro della pagina una bella foto notizia, una bella foto della verità, da Lecco alle vette del mondo: gli 80 anni dei maglioni rossi, i rani della Grignetta, il gruppo alpinistico. Di spalla ancora Sesto: focolaio di Scabbia, accuse nella RSA, taciuti contagi, esposto in procura. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura anche in questo caso è di politica: Moratti al lavoro con Perego, cantiere centrodestra, l'ex sindaca lancia il candidato di Forza Italia in un simbolico passaggio del testimone, ora aspettiamo solo il via libera degli alleati. E lui: non si puniscono i popoli, lo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv sarebbe un errore. Al centro della pagina, i 166 anni dalla fondazione del corpo, vigili in festa all'arena, più agenti, più pattuglie di notte, ora 35 squadre. Di spalla Sbani, il 7 ottobre è stato già dimenticato. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada, prima flessione sulla A4 Brescia-Padova, la breve mi tiene. Di spalla poi, nel 2026, 9 mesi, 80.000 sanzioni, divieto di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Ancora il caso, l'aria camper a rischio idraulico, stop ai lavori. Poi al centro della pagina, boom di auto elettriche nuove, storico sorpasso sui diesel, crollo delle vendite delle vetture a gasolio. Da Desenzano poi un taglio alle opere pubbliche e ancora l'itinerario nuovo trekking tra due valli. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, un boato, vetri e urla ovunque. Borgo Santa Caterina, via Longo, per una fuga di gas esplode un appartamento, 9 feriti, una donna gravissima e 20 sfollati. E poi Bergamasca per i data center, 15 richieste a Terna. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia di Repubblica. Caregiver, l'allarme di 400.000 famiglie, chiedono flessibilità sul lavoro, tutele, assistenza domiciliare, meno burocrazia in regione, il confronto sulla legge. Poi il presidente di Compagnia di San Paolo, Gilli, difendiamo la sanità pubblica. Al centro della pagina, l'altra apertura, Pinerolo, la violenza entra a scuola, il padre del ragazzo che ha aggredito il compagno, spero che questa punizione gli serva. C'è l'occhiello dopo l'episodio contro l'alunno con disabilità, a volte il disagio dei ragazzi esplode dentro il gruppo. Ancora la fotonotizia, lo stabile riparte da Goldoni, la prima ieri al Carignano con un classico del teatro italiano. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Ericsson ritira i licenziamenti, una vittoria dei lavoratori, questo è il virgolettato. Palazzo Chigi, decisione la telefonata di Meloni, i sindacati e il risultato vincente della mobilitazione, ma ora la vera scommessa è frenare il lento addio del gruppo svedese. Al centro della pagina torna in sala il doc su Giulio Regeni. Di spalla poi Laboria, Biper, più che un salone qui si gioca la sfida della crescita. C'è la cronaca, investì una ragazza, patteggia 1 anno e 10 mesi, il padre giustizia penosa. E poi l'emergenza casa a Genova, 1600 sfrattati e 30.000 alloggi sfitti. Ci spostiamo nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Le notizie dal territorio, dramma di Mogliano, un rigurgito, ha ucciso il piccolo Damiano, l'autopsia, morto soffocato nel suo letto, la babysitter ho tentato di rianimarlo. E poi Garlasco, sotto inchiesta finiscono risse prime indagini. Ancora la fotonotizia, la sindaca castiga tutti, attacca anche il vescovo a Rovigo, cittadin, basta richiami dal pulpito. Repubblica, Bologna, siamo in Emilia Romagna, cala il reddito medio in città, Bologna si riscopre più povera, i dati ACLI confermano oltre 20.000 moduli 730, l'arretramento non accadeva dal 2020, a pesare spese sanitarie e caro affitti. Anche i più abbienti ora perdono potere d'acquisto. E poi violenza omofoba a Porta Mascarella, arrestato un 31enne. C'è un altro richiamo, notizia, l'aggiornamento sulla notizia. Fakir, legale agenti, chiede verifiche sul secondo cellulare per sapere se è intatto. E poi il personaggio, l'articolo di Carmelo Zappa. Zapparatta, bolle, danza, Caravaggio, genio d'ombra e di luce, così appunto il titolo di questo articolo. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze. L'apertura da Firenze, scatta l'allarme attentato, bombola di gas lasciata a piazzale Michelangelo. E ancora da Pistoia, scontro in consiglio sul cimitero per i bimbi mai nati. Di taglio più basso, Montecatini, la zona rossa è andata in archivio, non sarà prorogata. Al centro della pagina, tunnel finito, la terza corsia si avvicina, autostrada del sole, abbattuto l'ultimo diaframma tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e quindi avanzano i lavori. Ci spostiamo anche nel Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, guerra tra clan, 2 bombe in una notte, gli ordigni esplosi all'Alessandrino e a Don Bosco, distrutti gli ingressi di una sala scommesse e di una vineria, il sesto agguato attivato in 40 giorni l'ombra dei Senese per il controllo delle piazze di spaccio di Roma Est. E poi al centro della pagina, nuovo rettore, sapienza al voto e corsa 5 per il dopo Polimeni. Urne aperte solo online da oggi e fino a venerdì. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera. Bed and breakfast senza regole, così il centro si spopola. Roscioli di Federalberghi, illegalità diffusa, l'assessore Abbaglio, chiediamo norme severe, il governo le nega. E poi turismo, sono più di 40.000 gli hotel fantasma tra case vacanze e bed and breakfast nel cuore della capitale, polemiche, limiti e disequilibri. Questa l'apertura. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, il Mattino edito a Napoli, le notizie dal territorio, anzi la notizia più importante dal territorio, una notizia di cronaca: operaio morto e lasciato in strada, 3 indagati per omicidio colposo, Caivano, nel mirino il datore di lavoro, i titolari del capannone. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per riattivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
7: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Le prime 2 votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre, scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
6: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
7: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio, evacuato lo stabile. Il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
6: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
7: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Sigfrido Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
8: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
6: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7:34.
1: News.
10: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: In Liguria, primi incolonnamenti per la Burigna 10 tra Feglino e Spotorno verso Genova. In Lombardia, code per il traffico in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso l'A1. Verso Milano poi solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Da sud inoltre code sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera. A Bologna rallentamenti per lavori in A14 tra Casalecchio e Borgo Panigale verso la 1. A Roma per un incidente ci sono code sul grande raccordo anulare, circa 5 km in carreggiata esterna da Roma Sud alla Rustica. Per il traffico inoltre code in interna da Roma Sud a San Giovanni, ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code in uscita sul grande raccordo anulare verso la capitale, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli code per il traffico in tangenziale dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, a tratti nella direzione opposta tra Vomero e Capodimonte.
4: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi martedì 6 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Iniziamo oggi le prime pagine dei quotidiani sportivi, evidentemente mettono in evidenza il doppio successo dell'Italia, quello della formazione Under 21, ma anche dell'Italia maggiore, che a sorpresa dopo il tentennamento iniziale, insomma alla fine raggiunge al momento il secondo posto nel girone di Nations League, invece primo posto assicurato per la nazionale di Baldini. Allora iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura: l'Italia ne fa altri 3 alla Turchia, è seconda, bella forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, novembre la caccia ai quarti, Mancini come mi manca, Vialli, ci sono tutti quanti gli altri insert, e poi c'è la grafica di un gol storico, quello realizzato da Andur appunto nella gara dell'Italia Under 21 contro la Polonia. Polonia battuta, siamo promossi, un tiro da 75 metri ha visto in contropiede il portiere fuori dai pali e l'ha beffato appunto con un tiro che resterà tutto sommato negli annali della storia del calcio. In alto poi il commissario Malagò, Bonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato stavolta con tessera clamorosa, il presidente FIGC succederà a se stesso, titolo appunto la Gazzetta dello Sport. Di spalla poi le rose delle 20 di Avaro con 6,3 miliardi, l'Inter è prima, quota 829 milioni di taglio più basso, il guaio al ginocchio Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2. Raggiunti due obiettivi, la gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ndur Under 21 segna da 65 metri, Aldalara apre e Scamacca pareggia Simsir, decidono il difensore dell'Arsenal e il solito Esposito, scavalcato il Belgio 4-1 dalla Francia, il CT ora ce la giochiamo, gli azzurrini agli europei. Questo diciamo è il titolo e il sommario delle due notizie di apertura. E poi c'è l'editoriale di Ivan Zazzarone, aridateci Moira Orfei, di taglio basso, Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Poi si parla anche del Napoli, Napoli riparte con la carica di Aurelio, De Laurentiis a Castelvolturno, Max in emergenza, ansia per Vergara. Andiamo anche su Tutto Sport, ragazzi d'oro, massiccio, finalisti da 1,3 miliardi, svelati a Venezia e 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida Kubarsi. E poi al centro della pagina investe Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1 a Bologna, 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è in crescendo. Chiuso il miniciclo al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1, Mancini davvero una buona partita nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E poi Carnevali punta su Gangini, ecco chi scoprirà i nuovi talenti della Juve, la notizia di taglio basso, il capo scout del Sassuolo in pole, per 6 anni è stato alle dipendenze della D bianconera, oggi la ripresa, Spalletti da il via l'operazione rilancio. E poi l'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre, soltanto 2 panchine in Nations, ora al lavoro per una nuova chiamata. Di spalla Fantandur e 6 gol under 21 all'Europeo, spettacolo a Pescara, il viola doppietta, segna da 72 metri, azzurrini alla fase finale, il CT si commuove, ragazzi speciali sono troppo belli, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2, anche qui il caso FIGC, oggi la giunta CONI, soluzione all'italiana, Malagò commissario, si chiede appunto, c'è un punto interrogativo, incontro con Buonfiglio, prima del voto si cerca l'accordo su un'ipotesi clamorosa per evitare la spaccatura. Andiamo anche sul quotidiano sportivo, il QS, anche qui al centro della pagina, in bella evidenza il successo dell'Italia, Italia verde, sogni azzurri, Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, Turchia battuta 3-1, questo è il titolo principale. In alto invece a fianco alla testata un richiamo dalla Formula 1, Max e Lewis per Antonelli, 2 scudieri d'eccezione. Di spalla il tennis, Nole in finale, Medvedev shock, tifoso colpito, assist a Cobolli verso le finals, e poi ancora più in basso si parla anche dell'Under 21, Azzurrini show, passo europeo, Baldini forza 6, Polonia travolta. Di taglio basso, pallanuoto, la Champions parte col botto, la N Brescia subito di fronte alla Prorecco, eterna sfida. E ancora Milan, doppia tegola out e Stupignan e Sailemakers, preoccupa soprattutto il belga, lungo stop, sorriso Inter, Çalhanoğlu, lavoro di gruppo. Andiamo anche sul Romanista, che in primo piano riporta l'immagine dell'allenatore Coverman, il titolo One Man Show dopo il Festival dello Sport, Gasperini protagonista anche a Sky Sport, voglio coinvolgere di più i Fredkin, Mourinho è davvero special, Fabregas ha vinto la gara al Subbuteo, magari invece domenica va diversamente. Poi parola a te Chuck, c'è Gasp, l'articolo è di Andrea Di Carlo. Di taglio basso naturalmente non poteva mancare il richiamo al successo dell'Italia in Nations League, l'Italia ne fa altri 3, battuta la Turchia, la Francia supera il Belgio, siamo secondi. E poi dal campo alla Sinigallia con i tifosi e la chiave Pellegrini, l'altra notizia a chiudere, gli altri nazionali, vince l'Italia Under 21 e stacca il pass azzurrino agli europei, Pisilli in campo 90 minuti, Coné ok nella Francia. Chiudiamo anche con un altro quotidiano laziale, proprio il Laziale, che chiaramente come sempre si limita ad un solo titolo, Muscoli da Lazio, il punto esclamativo, c'è Ringhio, Gattuso, lavoro, determinazione, grinta, la ricetta di Gattuso per il Monza, così appunto il titolo e l'editoriale di Carlo Cagnetti in prima pagina appunto sul quotidiano il Laziale, quotidiano sportivo dedicato ai colori biancocelesti. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Sono le 7 e 44 minuti.
0: News. Un giorno dalla redazione, l'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
3: In Liguria, primi incolonamenti per la Burigna 10 tra Fidino e Spotorno verso Genova. In Lombardia, code per il traffico in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso l'A1 verso Milano. Poi solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Da sud inoltre code sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera. A Bologna, rallentamenti per lavori in A14 tra Casalecchio e Borgo Panigale verso la 1. A Roma, per un incidente, ci sono code sul grande raccordo anulare, circa 5 km in carreggiata esterna da Roma Sud alla Rustica. Per il traffico, inoltre code in interna da Roma Sud a San Giovanni. Ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code in uscita sul grande raccordo anulare verso la capitale. Solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli, code per il traffico in tangenziale dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, a tratti nella direzione opposta tra Vomero e Capodimonte.
1: La rassegna stampa.
3: Martedì 6 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo, come sempre, ai temi riportati dai principali quotidiani nazionali in edicola oggi e naturalmente anche le versioni online. Uno dei temi portanti è naturalmente la decisione, l'annuncio di ieri del premier spagnolo Pedro Sanchez di rassegnare le proprie dimissioni, in dire elezioni anticipate. Allora partiamo proprio dalla Spagna, partiamo da El País. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate. Questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere, l'estratto della una parte del suo breve discorso, durante il quale poi ha annunciato appunto la decisione. Il presidente e la sua cerchia ristretta stavano già discutendo delle elezioni giovedì, quando hanno cominciato a sapere che Junts avrebbe votato no. I dubbi derivavano dallo stato della sinistra, così la lettura appunto del Paese. E poi il PSOE affronta le elezioni con un misto di speranza e sollievo, ci affermeremo con orgoglio. Questa è chiaramente la speranza. La sinistra si trova ad affrontare la sfida di mobilitare un elettorato più demobilizzato di quello dei popolari e di Vox. E ancora, di taglio più basso, Feijóo non teme un altro ritorno di Sanchez e nega qualsiasi parallelismo con le elezioni del 2023. Ma c'è anche il richiamo alla protesta per il diritto all'abitazione, che si conclude con scontri e cariche della polizia nel centro di Barcellona. Notizia richiamata questa mattina in apertura anche dall'edizione online del Tagesspiegel. Siamo in Germania, proteste contro la carenza di alloggi a Barcellona, come il governo spagnolo è andato in crisi per la sorte di una donna di 87 anni. In Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate. In precedenza aveva proposto di rafforzare la tutela degli inquilini attraverso una legge, ma la sua offerta non è stata approvata dal Parlamento. E così appunto anche il richiamo sui quotidiani, su una parte dei quotidiani tedeschi. Andiamo sul Der Spiegel, che comunque parla di un'altra manifestazione, di cosa sono accusati i sette di Cornell e cosa hanno da dire al riguardo, cosa è successo. La nota del presunto stupro di gruppo alla Cornell University, le dichiarazioni della studentessa e degli accusati si contraddicono fortemente e ora un procuratore speciale sta indagando il caso che sta dividendo l'America. Andiamo su Le Monde, siamo in Francia, l'apertura dedicata ancora alle proteste degli studenti, le parole degli studenti delle scuole superiori durante i blocchi. Sono preoccupato per il mio futuro e per quello di tutti gli studenti delle scuole superiori in Francia. Questo è un virgolettato. Dalle periferie parigine a Marsiglia, passando per Tolosa e Lione, si ripetono le parole degli studenti delle scuole superiori incontrati da Le Monde ai blocchi stradali, che denunciano le loro condizioni di studio, esprimono le loro preoccupazioni e il loro bisogno viscerale di essere ascoltati. E poi le altre notizie, ancora studenti universitari delle scuole superiori presentano una piattaforma comune di richieste che chiedono risposte immediate. Questa è chiaramente una delle notizie più importanti. Andiamo sulle Figaro, restiamo in Francia. Sostituzione degli insegnanti, riforma del diploma di maturità. Edward Jeffrey sta pagando il prezzo dei mandati quinquennali di Macron. Questa è la lettura appunto del quotidiano parigino. Ci spostiamo adesso in Gran Bretagna, l'apertura del Guardian esclusivo. Mentre la guerra in Ucraina continua, il carburante proveniente dalla nave dalla Corea del Sud viene spedito in Russia. Un'analisi del Guardian rivela che oltre 150.000 tonnellate di carburante sono state spedite nei porti russi tra luglio e agosto, alcune utilizzando petroliere soggette a sanzioni, ed è questa un'esclusiva appunto del Brasile. britannico Guardian. Restiamo in Gran Bretagna. Il Times invece: Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa. Il titolo di apertura al centro della pagina. Poi Jeffrey Archer, romanziere e politico conservatore, morto all'età di 86 anni. C'è appunto il lutto. Ce ne andiamo oltre oceano, adesso andiamo negli Stati Uniti. C'è l'apertura del Washington Post. La Corte Suprema si confronta con il caso relativo alla responsabilità delle grandi compagnie petrolifere per i cambiamenti climatici. Dopo oltre 2 ore di dibattito non era ancora chiaro se i giudici avrebbero dato il via libera alla nuova causa intentata da Boulder in Colorado contro ExxonMobil e l'altra compagnia energetica. E poi elezioni 2026, Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Lo sapete, una notizia che era dibattuta anche all'interno degli stessi conservatori. Il presidente ha ricevuto numerose critiche dai democratici e persino da alcuni repubblicani a causa degli spot pubblicitari. Ci spostiamo anche sul New York Times, che continua ad insistere sulle motivi dell'addio di caccia dalla base del Regno Unito, dalla caccia dei caccia americani. Il sospetto di un attacco con droni iraniani ha indotto l'evacuazione di un aereo statunitense da una base aerea nel Regno Unito. L'immagine più o meno quella che siamo abituati a vedere da un po' di tempo a questa parte. Andiamo anche sul Wall Street Journal, che in primo piano le notizie dal mondo riporta ancora quanto avvenuto al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Come la famiglia Bolsonaro ha compiuto una fulminea rimonta politica in Brasile, America Latina c'è lo speciale. Andiamo anche direttamente lì, proprio nel Regno, in Brasile, con O Globo, quotidiano brasiliano, che invece punta sulla reazione dei mercati. La borsa brasiliana sale del 7,7%, raggiunge un record storico, il dollaro chiude a 5 real, il calo giornaliero più consistente dal 2018. Ci spostiamo, andiamo anche in Medio Oriente, il Jerusalem Post, per dare uno sguardo appunto a quelle che sono le ultime notizie da quelle parti. Il Mutsal Post: Netanyahu dovrà pagare il prezzo politico per il 7 ottobre, domani appunto questo tragico anniversario. E non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 59 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
7: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet David Zini ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
8: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
7: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
8: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
7: Il calcio. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le Camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
10: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
12: Martedì 6 ottobre. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie più importanti, quelle ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, riguardano soprattutto le dimissioni di Pedro Sanchez e le possibili conseguenze di un voto anticipato in Spagna. Per quanto riguarda invece i quotidiani nazionali, poi ci sono le altre notizie, la legge elettorale, ma anche le difficoltà delle famiglie costrette a barcamenarsi tra tasse e inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale, come dicevo, Sanchez e crisi, Spagna al voto, l'occhiello, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007 tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. E poi c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo, il senso d'una sfida, di spalla l'aula alla prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, ma non possibili urne a maggio. E allora, a proposito della legge elettorale, sentiamo anche le parole dell'opposizione con la voce di Angelo Bonelli, il leader dei Verdi.
13: Aumenta la povertà, aumenta la pressione fiscale nel nostro paese. Cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale, una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
12: Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci sono altre notizie, Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles, se vince l'estrema destra e poi Brasile, il primo turno, la grande corsa del clan Bolsonaro, sempre di spalla la Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini, ecco le contestazioni. Andiamo anche su Repubblica, l'apertura, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi dalla Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. C'è l'altra notizia che arriva invece dal Brasile, l'altro turno elettorale importante, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. C'è l'intervista a Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale, di spalla poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile, di taglio più basso il 7 ottobre, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Ci sono poi i richiami, Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico, Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Il calcio, Malagò dopo Malagò, il CONI, l'OLE, commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo sulla Stampa, anche la Stampa sceglie l'apertura dedicata ai conti delle famiglie, tasse e prezzi, SOS famiglie, c'è il sommario, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi, in calo il potere d'acquisto, l'esecutivo e il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, poi esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio, di spalla la cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. E ancora la politica, il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio, sentiamo le parole di Giovanni Donzelli, proprio di Fratelli d'Italia.
11: Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'aula, l'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene, noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
12: Ma avete capito? Al centro della pagina siamo ancora sulla Stampa, la sfida di Sanchez, il premier spagnolo Sanchez si avvia ad una difficile prova elettorale che influenzerà gli equilibri politici di tutta l'Unione Europea, questa è la previsione del quotidiano torinese. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra, bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. In alto poi Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia, elezioni, Bergamini, il Mellonellum scontenta le donne. Andiamo anche sul Messaggero, l'apertura principale, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite, il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. E poi l'ente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise, gasolio, il taglio non va in gazzetta. Truppe estoni al confine russo, gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, e poi ancora Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia sul Brasile. Anche qui legge elettorale con la fiducia alla sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Madan evoca l'election day a maggio. La verità, in alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez sul Brasile. Anche qui legge elettorale con la fiducia alla sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Madan evoca l'election day a maggio. La verità, in alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein a

0: 131 licenziamenti a Genova. E poi al centro della pagina, azioni scorrette, la RAI sospende Ranucci, in alto poi la perizia pirata di Riss su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale, l'apertura, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini. Il Tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Libero, primo stop a Ranucci, la RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, fisco immobile, più strumenti e a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 8 e 15 minuti.
4: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo aumento delle accise sul gasolio è scaduto a mezzanotte, lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
5: Comincia alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sulla riforma elettorale. Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Le prime 2 votazioni sono in programma oggi, la terza domani. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
4: Nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh.

0: una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
1: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
0: Svolta nell'avvertenza Ericsson, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux. Al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
1: La RAI ha disposto 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per Siegfried Ranucci. Il provvedimento disciplinare si aggiunge alla controversia sulla sua rimozione dalla conduzione di Report. L'avvocato del giornalista Roberto De Vita ha annunciato ricorso e ricorda di avere già contestato le accuse formulate dall'azienda. È attesa anche la decisione del giudice del lavoro sulla richiesta di reintegro alla guida del programma. Si tratta di un procedimento distinto rispetto alla nuova sanzione comunicata dalla RAI.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Italia batte la Turchia per 3-1 a Bologna e sale al secondo posto del proprio girone di Nations League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
3: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Viabilità.
5: In Liguria, primi incolonnamenti per la Burigna 10 tra Feglino e Spotorno verso Genova. In Lombardia, code per il traffico in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso l'A1 verso Milano. Poi solite code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Da sud inoltre code sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera. A Bologna, rallentamenti per la Burigna 14 tra Casalecchio e Borgo Panigale verso la 1. A Roma per un incidente ci sono code sul grande raccordo anulare, circa 5 km in carreggiata esterna da Roma Sud alla Rustica. Per il traffico inoltre code in interno da Roma Sud a San Giovanni, ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code in uscita sul grande raccordo anulare verso la capitale, solite code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli code per il traffico in tangenziale dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli, a tratti nella direzione opposta tra Vomero e Capodimonte.
3: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: sicurezza, anni positivi, sala all'ultima festa dei vigili da sindaco, mantenute le promesse sull'aumento di agenti e poi l'occhiello. Il bilancio non c'è da migliorare su inglese e tecnologia. Il comandante Mirabelli, pattuglie quadruplicate. Poi il dialogo Calabresi-Giordano. Fare polemica politica su mio padre è miserabile. Ancora Albertini e Moratti benedicono Perego le candidature del centrodestra. Di spalla il femminicidio di Via Iglesias, uccise la compagna, scuse alla famiglia, parole di plastica la reazione, il virgolettato. Al centro della pagina una bella foto a dire la verità, da Lecco alle vette del mondo, gli 80 anni dei maglioni rossi, i rani della Grignetta, il gruppo alpinistico. Di spalla ancora Sesto, focolaio di Scabbia, accuse nella RSA, tacciuti contagi, esposto in procura. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura anche in questo caso è di politica. Moratti al lavoro con Perego, cantiere centrodestra, l'ex sindaca lancia il candidato di Forza Italia in un simbolico passaggio del testimone. Ora aspettiamo solo il via libera degli alleati e lui: non si puniscono i popoli, lo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv sarebbe un errore. Al centro della pagina, 166 anni dalla fondazione del corpo, vigili in festa all'arena, più agenti, più pattuglie di notte, ora 35 squadre. Di spalla Sbani, il 7 ottobre è stato già dimenticato. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada, prima flessione sulla A4 Brescia-Padova, la breve mi tiene. Di spalla poi nel 2026, 9 mesi, 80.000 sanzioni, divieto di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Ancora il caso, l'area camper a rischio idraulico, stop ai lavori, e poi al centro della pagina, boom di auto elettriche nuove, storico sorpasso sui diesel, crollo delle vendite delle vetture a gasolio. Da Desenzano poi un taglio alle opere pubbliche e ancora l'itinerario nuovo trekking tra due valli. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, un boato, vetri e urla ovunque, Borgo Santa Caterina, via Longo per una fuga di gas, esplode un appartamento, 9 feriti, una donna gravissima e 20 sfollati. E poi in Bergamasca per i data center, 15 richieste a Terna. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia di Repubblica, caregiver, l'allarme di 400.000 famiglie, chiedono flessibilità sul lavoro, tutele, assistenza domiciliare, meno burocrazia in regione, il confronto sulla legge. Poi il presidente di Compagnia di San Paolo, Gilli, difendiamo la sanità pubblica. Al centro della pagina, l'altra apertura, Pinerolo, la violenza entra a scuola, il padre del ragazzo che ha aggredito il compagno, spero che questa punizione gli serva. C'è l'occhiello dopo l'episodio contro l'alunno con disabilità, a volte il disagio dei ragazzi esplode dentro il gruppo. Ancora la fotonotizia, lo stabile riparte da Goldoni, la prima ieri al Carignano con un classico del teatro italiano. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, Ericsson ritira i licenziamenti, una vittoria dei lavoratori, questo è il virgolettato, Palazzo Chigi, decisivo. Arriva la telefonata di Meloni, i sindacati e il risultato vincente della mobilitazione, ma ora la vera scommessa è frenare il lento addio del gruppo svedese. Al centro della pagina torna in sala il doc su Giulio Regeni, di spalla poi Laboria, Biper, più che un salone, qui si gioca la sfida della crescita. C'è la cronaca, investì una ragazza, patteggia 1 anno e 10 mesi, il padre giustizia penosa, e poi l'emergenza a casa a Genova, 1600 sfrattati e 30.000 alloggi sfitti. Ci spostiamo nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, le notizie dal territorio, dramma di Mogliano, un rigurgito, ha ucciso il piccolo Damiano, l'autopsia, morto soffocato nel suo letto, la babysitter ho tentato di rianimarlo. E poi Garlasco, sotto inchiesta finiscono risse, prime indagini. Ancora la fotonotizia, la sindaca castiga tutti, attacca anche il vescovo a Rovigo, cittadin, basta richiami dal pulpito. Repubblica, Bologna, siamo in Emilia Romagna, cala il reddito medio in città, Bologna si riscopre più povera, i dati ACLI confermano oltre 20.000 moduli, 7,30, l'arretramento non accadeva dal 2020, a pesare spese sanitarie e caro affitti. Anche i più abbienti ora perdono potere d'acquisto. E poi violenza omofoba a Porta Mascarella, arrestato un 31enne. C'è un altro richiamo, notizia, l'aggiornamento sulla notizia, Fakir, legale agenti, chiede verifiche sul secondo cellulare per sapere se è intatto. E poi il personaggio, l'articolo di Carmelo Zapparatta, bolle, danza, Caravaggio, genio d'ombra e di luce, così appunto il titolo di questo articolo. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, l'apertura da Firenze, scatta l'allarme attentato, bombola di gas lasciata a piazzale Michelangelo. E ancora da Pistoia, scontro in consiglio sul cimitero per i bimbi mai nati, di taglio più basso, Montecatini, la zona rossa è andata in archivio, non sarà prorogata. Al centro della pagina, tunnel finito, la terza corsia si avvicina, Autostrada del Sole, abbattuto l'ultimo diaframma tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e quindi avanzano i lavori. Ci spostiamo anche nel Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, guerra tra clan, 2 bombe in una notte, gli ordigni esplosi all'Alessandrino e a Don Bosco, distrutti gli ingressi di una sala scommesse e di una vineria, e il sesto in 40 giorni l'ombra dei Senese per il controllo delle piazze di spaccio di Roma Est. E poi al centro della pagina, nuovo rettore, Sapienza al voto e corsa 5 per il dopo Polimeni, urne aperte solo online da oggi e fino a venerdì. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera, bed and breakfast senza regole, così il centro si spopola, Roscioli di Federalberghi, illegalità diffusa, l'assessore Abbaglio, chiediamo norme severe, il governo le nega. E poi turismo, sono più di 40.000 gli hotel fantasma tra case vacanze e bed and breakfast nel cuore della capitale, polemiche, limiti e diseguaglianze. equilibri questa l'apertura. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, il Mattino edito a Napoli, le notizie dal territorio, anzi la notizia più importante dal territorio, una notizia di cronaca: operaio morto e lasciato in strada, 3 indagati per omicidio colposo, Caivano, nel mirino il datore di lavoro, i titolari del capannone. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 32 minuti.
3: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna, che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
9: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
8: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
10: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione a Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
11: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
10: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
12: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi martedì 6 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Iniziamo oggi le prime pagine dei quotidiani sportivi, evidentemente mettono in evidenza il doppio successo dell'Italia, quello della formazione Under 21, ma anche dell'Italia maggiore, che a sorpresa dopo il tentennamento iniziale, insomma alla fine raggiunge al momento il secondo posto nel girone di Nations League, invece primo posto assicurato per la nazionale di Baldini. Allora iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura: l'Italia ne fa altri tre alla Turchia, seconda bella forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, novembre la caccia ai quarti, Mancini come mi manca, Vialli, ci sono tutti quanti gli altri insert, e poi c'è la grafica di un gol storico, quello realizzato da Andur appunto nella gara dell'Italia Under 21 contro la Polonia. Polonia battuta, siamo promossi, un tiro da 75 metri, ha visto in contropiede il portiere fuori dai pari e l'ha beffato appunto con un tiro che resterà tutto sommato negli annali della storia del calcio. In alto poi il commissario Malagò, Bonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato stavolta. Con tessera clamorosa il presidente FIGC succederà a se stesso, titola appunto la Gazzetta dello Sport di Spalla. Poi le rose delle 20 di Avaro con 6,3 miliardi, l'Inter è prima, quota 829 milioni, di taglio più basso, il guaio al ginocchio Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2. Raggiunti due obiettivi, la gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ndur under 21 segna da 65 metri, Aldalara apre e Scamacca pareggia, Simsir decidono, il difensore dell'Arsenal, il solito Esposito scavalcato il Belgio 4-1 dalla Francia, il CT ora ce la giochiamo, gli azzurrini agli europei. Questo diciamo è il titolo e il sommario delle due notizie di apertura. E poi c'è l'editoriale di Ivan Zazzarone, Aridateci Moira Orfei, di taglio basso, Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Poi si parla anche del Napoli, Napoli riparte con la carica di Aurelio, De Laurentiis a Castelvolturno, Max in emergenza, ansia per Vergara. Andiamo anche su Tutto Sport, ragazzi, d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi svelati a Venezia, i 25 talenti in corsa per il Golden Boy guida Cubarsì. E poi al centro della pagina invece Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1 a Bologna, 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è in crescendo. Chiuso il miniciclo al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1, Mancini davvero una buona partita nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E poi Carnevali punta su Gangini, ecco chi scoprirà i nuovi talenti della Juve, la notizia di taglio basso, il capo scout del Sassuolo in pole, per 6 anni è stato alle dipendenze della D Bianconero, oggi la ripresa, Spalletti da il via l'operazione rilancio. E poi l'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre, soltanto 2 panchine in Nations, ora al lavoro per una nuova chiamata. Di Spalla, Fantandur e 6 gol under 21 all'Europeo, spettacolo a Pescara, il viola doppietta, segna da 72 metri, azzurrini alla fase finale, il CT si commuove, ragazzi speciali sono troppo belli, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2. Anche qui il caso FIGC, oggi la giunta CONI, soluzione all'italiana, Maragò commissario, si chiede appunto, c'è un punto interrogativo, incontro con Bonfiglio, prima del voto si cerca l'accordo su un'ipotesi clamorosa per evitare la spaccatura. Andiamo anche sul quotidiano sportivo, il QS, anche qui al centro della pagina, in bella evidenza il successo dell'Italia, Italia verde, sogni azzurri, Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, Turchia battuta 3-1, questo è il titolo principale. In alto invece a fianco alla testata un richiamo dalla Formula 1, Max e Lewis per Antonelli, 2 scudieri d'eccezione. Di Spalla, il tennis, Nole in finale, Medvedev shock, tifoso colpito, assist a Cobolli verso le finals. E poi ancora più in basso si parla anche dell'Under 21, Azzurrini show, pass europeo, Baldini forza 6, Polonia travolta. Di taglio basso, pallanuoto, la Champions parte col botto, la N Brescia subito di fronte alla Pro Recco, eterna sfida. E ancora Milan, doppia tegola, out e Stupignan e Sailemakers, preoccupa soprattutto il belga, lungo stop, sorriso Inter, Çalhanoğlu, lavoro di gruppo. Andiamo anche sul Romanista, che in primo piano riporta l'immagine dell'allenatore Coverman, il titolo One Man Show dopo il Festival dello Sport, Gasperini protagonista anche a Sky Sport, voglio coinvolgere di più i Fredkin, Mourinho è davvero special, Fabregas ha vinto la gara al Subbuteo, magari invece domenica va diversamente. Però, poi parola a te Chuck, c'è Gasp, l'articolo è parole di Andrea Di Carlo. Di taglio basso naturalmente non poteva mancare il richiamo al successo dell'Italia in Nations League. L'Italia ne fa altri 3, battuta la Turchia, la Francia supera il Belgio, siamo secondi. E poi dal campo alla Sinigallia con i tifosi e la chiave Pellegrini. L'altra notizia, a chiudere gli altri nazionali, vince l'Italia Under 21 e stacca il pass azzurrino agli europei. Pisilli in campo 90 minuti, Coné ok nella Francia. Chiudiamo anche con un altro quotidiano laziale, proprio il Laziale, che chiaramente come sempre si limita ad un solo titolo: Muscoli da Lazio, il punto esclamativo, c'è Ringhio, Gattuso, lavoro, determinazione, grinta, la ricetta di Gattuso per il Monza, così appunto il titolo e l'editoriale di Carlo Cagnetti in prima pagina appunto sul quotidiano il Laziale, quotidiano sportivo dedicato ai colori biancocelesti. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 8 e 49 minuti.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
3: Meteo.
12: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
15: In Campania, circolazione condizionata da 3 incidenti in autostrada, in A1 circa 7 km di code tra l'asse Emiliano e il Bivio per Napoli Centro verso Napoli, e per un altro incidente 5 km nella direzione opposta tra il Bivio per la 16 e lo svincolo per Pomigliano Villa Literno. Per un terzo incidente inoltre circa 6 km di code in A3 tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Ci sono ripercussioni anche sulla statale 162 DIR con lunghe code a partire da Cercola e fino al Bivio per la 1 verso Napoli, più avanti code dal centro direzione fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta, code anche in tangenziale per il traffico dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto. A Roma, complice un incidente, il traffico è più intenso del solito sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code tratti in particolare sul quadrante orientale. Ci sono poi lunghe code in A24 dal raccordo alla tangenziale est e a seguire in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Roma, lunghe code anche tra il viadotto Giubileo del 2000 e la Flaminia Nuova, a partire da Prima Porta e fino a Corso Francia. In A14 code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze a causa del traffico sulla viabilità urbana. In A1 per un incidente code tra il Bivio per la 22 e Reggio Emilia verso Milano. In A4 per un incidente circa 3 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Milano da Sud code in A1 da Merignano al Bivio per la tangenziale ovest, code inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Rallentamenti e code tratti per il traffico anche sulle 3 tangenziali di Milano e sulle altre principali vie di accesso alla città. Per un incidente code in tangenziale est da Vimercate a Carugate verso San Giuliano. Verso Genova infine code in A7 da Bolzaneto al Bivio per la 12 e in A10 da aeroporto a Genova Ovest.
3: La rassegna stampa.
5: Martedì 6 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo, come sempre, ai temi riportati dai principali quotidiani nazionali in edicola oggi e naturalmente anche le versioni online. Uno dei temi portanti, naturalmente, la decisione, l'annuncio di ieri del premier spagnolo Pedro Sanchez di rassegnare le proprie dimissioni, in dire elezioni anticipate. Allora partiamo proprio dalla Spagna, partiamo da El País. Ecco come Sánchez orchestrò le elezioni anticipate, questo congresso. Non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere, l'estratto della una parte del suo breve discorso, durante il quale poi ha annunciato appunto la decisione. Il presidente e la sua cerchia ristretta stavano già discutendo delle elezioni giovedì, quando hanno cominciato a sapere che Junts avrebbe votato no. I dubbi derivavano dallo stato della sinistra, così la lettura appunto del PAI. E poi il PSOE affronta le elezioni con un misto di speranza e sollievo, ci affermeremo con orgoglio. Questa è chiaramente la speranza. La sinistra si trova ad affrontare la sfida di mobilitare un elettorato più demobilizzato di quello dei popolari e di Vox. E ancora di taglio più basso, Feijóo non teme un altro ritorno di Sánchez e nega qualsiasi parallelismo con le elezioni del 2023, ma c'è anche il richiamo alla protesta per il diritto all'abitazione, che si conclude con scontri e cariche della polizia nel centro di Barcellona. Notizia richiamata questa mattina in apertura anche dall'edizione online del Tagesspiegel. Siamo in Germania, proteste contro la carenza di alloggi a Barcellona, come il governo spagnolo è andato in crisi per la sorte di una donna di 87 anni. In Spagna il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate, in precedenza aveva proposto di rafforzare la tutela degli inquilini attraverso una legge, ma la sua offerta non è stata approvata dal Parlamento e così appunto anche il richiamo sui quotidiani, su una parte dei quotidiani tedeschi. Andiamo sul Der Spiegel, che comunque parla di un'altra manifestazione, di cosa sono accusati i sette di Cornell e cosa hanno da dire al riguardo, cosa è successo. La nota del presunto stupro di gruppo al Cornell University, le dichiarazioni della studentessa e degli accusati si contraddicono fortemente e ora un procuratore speciale sta indagando il caso che sta dividendo l'America. Andiamo sul Le Monde, siamo in Francia, l'apertura dedicata ancora alle proteste degli studenti, le parole degli studenti delle scuole superiori durante i blocchi. Sono preoccupato per il mio futuro e per quello di tutti gli studenti delle scuole superiori in Francia. Questo è un virgolettato. Dalle periferie parigine a Marsiglia, passando per Tolosa e Lione, si ripetono le parole degli studenti delle scuole superiori incontrati da Le Monde ai blocchi stradali, che denunciano le loro condizioni di studio, esprimono le loro preoccupazioni e il loro bisogno viscerale di essere ascoltati. E poi le altre notizie, ancora studenti universitari delle scuole superiori presentano una piattaforma comune di richieste che chiedono risposte immediate. Questa è chiaramente una delle notizie più importanti. Andiamo sulle Figaro, siamo in Francia, sostituzione degli insegnanti, riforma del diploma di maturità. Edward Jeffrey sta pagando il prezzo dei mandati quinquennali di Macron. Questa è la lettura appunto del quotidiano parigino. Ci spostiamo adesso in Gran Bretagna, l'apertura del Guardian esclusivo, mentre la guerra in Ucraina continua, il carburante proveniente dalla nave dalla Corea del Sud viene spedito in Russia. Un'analisi del Guardian rivela che oltre 150.000 tonnellate di carburante sono state spedite nei porti russi tra luglio e agosto, alcune utilizzando petroliere soggette a sanzioni, ed è questa un'esclusiva appunto del Britannico Guardian. Restiamo in Gran Bretagna. Il Times invece, Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa, il titolo di apertura. Al centro della pagina poi Jeffrey Archer, romanziere e politico conservatore, morto all'età di 86 anni, c'è appunto il lutto. Ce ne andiamo oltreoceano, adesso andiamo negli Stati Uniti. C'è l'apertura del Washington Post, la Corte Suprema si confronta con il caso relativo alla responsabilità delle grandi compagnie petrolifere per i cambiamenti climatici. Dopo oltre due ore di dibattito non era ancora chiaro se i giudici avrebbero dato il via libera alla nuova causa intentata da Boulder in Colorado contro ExxonMobil e l'altra compagnia energetica. E poi elezioni 2026, Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Lo sapete, una notizia che era dibattuta anche all'interno degli stessi conservatori. Il presidente ha ricevuto numerose critiche dai democratici e persino da alcuni repubblicani a causa degli spot pubblicitari. Ci spostiamo anche sul New York Times, che continua ad insistere sulle motivi dell'addio di caccia dalla base del Regno Unito, dalla caccia dei caccia americani. Il sospetto di un attacco con droni iraniani indotto l'evacuazione di un aereo statunitense da una base aerea nel Regno Unito. L'immagine più o meno quella che siamo abituati a vedere da un po' di tempo a questa parte. Andiamo anche sul Wall Street Journal, che in primo piano le notizie dal mondo riporta ancora quanto avvenuto al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, come la famiglia Bolsonaro ha compiuto una fulminea rimonta politica in Brasile. America Latina c'è lo speciale. Andiamo anche direttamente lì, proprio nel Regno, in Brasile, con O Globo, quotidiano brasiliano, che invece punta sulla reazione dei mercati. La borsa brasiliana sale del 7,7%, raggiunge un record storico, il dollaro chiude a 5 real, il calo giornaliero più consistente dal 2018. Ci spostiamo, andiamo anche in Medio Oriente, il Jerusalem Post, per dare uno sguardo appunto a quelle che sono le ultime notizie da quelle parti. Il Mutsal Post: Netanyahu dovrà pagare il prezzo politico per il 7 ottobre, domani appunto questo tragico anniversario. E non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Io amo lo spazio.
17: Anche noi, è la nostra casa.
18: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
19: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9:03.
3: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli, una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio: un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Ampio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
1: Meteo.
12: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
15: Martedì 6 ottobre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie più importanti, quelle ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, riguardano soprattutto le dimissioni di Pedro Sanchez e le possibili conseguenze
5: conseguenze di un voto anticipato in Spagna. Per quanto riguarda invece i quotidiani nazionali, poi ci sono le altre notizie, la legge elettorale, ma anche le difficoltà delle famiglie costrette a barcamenarsi tra tasse e inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevo, Sanchez e crisi, Spagna al voto, l'occhiello, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007, tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe, e poi c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo, il senso d'una sfida, di spalla l'aula, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, varranno possibili urne a maggio. E allora, a proposito della legge elettorale, sentiamo anche le parole dell'opposizione con la voce di Angelo Bonelli, il leader dei Verdi.
2: Aumenta la povertà, aumenta la pressione fiscale nel nostro paese. Cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale, una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
5: Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci sono altre notizie, Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles, se vince l'estrema destra, e poi Brasile, il primo turno, la grande corsa del clan Bolsonaro, sempre di spalla la Rai su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini, ecco le contestazioni. Andiamo anche su Repubblica, l'apertura, casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi dalla Spagna, sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. C'è l'altra notizia che arriva invece dal Brasile, l'altro turno elettorale importante, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. C'è l'intervista a Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale, di spalla poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile, di taglio più basso il 7 ottobre, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Ci sono poi i richiami, Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico, Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Il calcio, Malagò dopo Malagò, il CONI lo vuole commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo sulla Stampa, anche la Stampa sceglie l'apertura dedicata ai conti delle famiglie, tasse e prezzi, SOS famiglie, c'è il sommario, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi in calo, il potere d'acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, poi esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio, di 3,5% e volano i prezzi in calo, il potere d'acquisto, l'esecutivo, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, poi esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio, di spalla la cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile

0: Paola va bene, noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
1: Ma avete capito? Al centro della pagina siamo ancora sulla stampa, la sfida di Sanchez. Il premier spagnolo Sanchez si avvia ad una difficile prova elettorale che influenzerà gli equilibri politici di tutta l'Unione Europea. Questa è la previsione del quotidiano torinese. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit. Gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. In alto poi Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia. Elezioni, Bergamini, il Mellonellum scontenta le donne. Andiamo anche sul Messaggero, l'apertura principale, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite. Il premier prova a cavalcare le piazze in rivolta sulla casa. E poi l'ente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise, gasolio, il taglio non va in gazzetta. Truppe estoni al confine russo, gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, e poi ancora Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia sul Brasile. Anche qui legge elettorale con la fiducia alla sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Madan evoca l'election day a maggio. La verità in alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica da voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La Meloni chiama l'AD di Ericsson e ottiene che vengano ritirati 131 licenziamenti a Genova. E poi al centro della pagina, azioni scorrette, la RAI sospende Ranucci, in alto poi la perizia pirata di Riss su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale, l'apertura, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini. Il Tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Libero, primo stop Ranucci, la RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, fisco immobile, più strumenti e a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di

0: Jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 9 e 18 minuti.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio è di Laura Supino.
4: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali.
3: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Intanto all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD, così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed Ex Ilva, due crisi industriali vicine a due punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per Ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGL.
6: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerret, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
5: Un nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano, lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti.
3: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto intervenuti diversi mezzi del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia. Evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio. Abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1. Una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara, rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
8: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
7: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
8: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo, e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
7: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
10: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: sicurezza, anni positivi, sala all'ultima festa dei vigili da sindaco, mantenute le promesse sull'aumento di agenti e poi l'occhiello. Il bilancio non c'è da migliorare su inglese e tecnologia. Il comandante Mirabelli, pattuglie quadruplicate. Poi il dialogo Calabresi-Giordano. Fare polemica politica su mio padre è miserabile. Ancora Albertini e Moratti benedicono Perego le candidature del centrodestra. Di spalla il femminicidio di Via Iglesias, uccise la compagna, scuse alla famiglia. Parole di plastica, la reazione, il virgolettato. Al centro della pagina una bella foto notizia, una bella foto della verità, da Lecco alle vette del mondo, gli 80 anni dei maglioni rossi, i rani della Grignetta, il gruppo alpinistico. Di spalla ancora Sesto, focolaio di Scabbia, accuse nella RSA, taciuti contagi, esposto in procura. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura anche in questo caso è di politica. Moratti al lavoro con Perego, cantiere centrodestra, l'ex sindaca lancia il candidato di Forza Italia in un simbolico passaggio del testimone. Ora aspettiamo solo il via libera degli alleati, e lui: non si puniscono i popoli, lo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv sarebbe un errore. Al centro della pagina, i 166 anni dalla fondazione del corpo, vigili in festa all'arena, più agenti, più pattuglie di notte, ora 35 squadre. Di spalla Sbani, il 7 ottobre è stato già dimenticato. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada, prima flessione sulla A4 Brescia-Padova, la breve mi tiene. Di spalla poi, nel 2026, 9 mesi, 80.000 sanzioni, divieto di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Ancora il caso, l'aria camper a rischio idraulico, stop ai lavori. E poi al centro della pagina, boom di auto elettriche nuove, storico sorpasso sui diesel, crollo delle vendite delle vetture a gasolio. Da Desenzano poi un taglio alle opere pubbliche e ancora l'itinerario, nuovo trekking tra due valli. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, un boato, vetri e urla ovunque. Borgo Santa Caterina, via Longo, per una fuga di gas esplode un appartamento, 9 feriti, una donna gravissima e 20 sfollati. E poi Bergamasca per i data center, 15 richieste a Terna. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia di Repubblica. Caregiver, l'allarme di 400.000 famiglie, chiedono flessibilità sul lavoro, tutele, assistenza domiciliare, meno burocrazia. In regione il confronto sulla legge. Poi il presidente di Compagnia di San Paolo, Gilli, difendiamo la sanità pubblica. Al centro della pagina, l'altra apertura, Pinerolo, la violenza entra a scuola, il padre del ragazzo che ha aggredito il compagno, spero che questa punizione gli serva. Ce lo chiedo dopo l'episodio contro l'alunno con disabilità, a volte il disagio dei ragazzi esplode dentro il gruppo. Ancora la fotonotizia, lo stabile riparte da Goldoni, la prima ieri al Carignano con un classico del teatro italiano. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Ericsson ritira i licenziamenti, una vittoria dei lavoratori, questo è il virgolettato. Palazzo Chigi, decisione la telefonata di Meloni, i sindacati e il risultato vincente della mobilitazione, ma ora la vera scommessa è frenare il lento addio del gruppo svedese. Al centro della pagina torna in sala il doc su Giulio Regeni. Di spalla poi Laboria, Biper, più che un salone qui si gioca la sfida della crescita. C'è la cronaca, investì una ragazza, patteggia 1 anno e 10 mesi, il padre giustizia penosa. E poi l'emergenza casa a Genova, 1600 sfrattati e 30.000 alloggi sfitti. Ci spostiamo nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Le notizie dal territorio, dramma di Mogliano, un rigurgito, ha ucciso il piccolo Damiano, l'autopsia, morto soffocato nel suo letto, la babysitter ho tentato di rianimarlo. E poi Garlasco, sotto inchiesta finiscono risse prime indagini. Ancora la fotonotizia, la sindaca castiga tutti, attacca anche il vescovo a Rovigo, cittadin, basta richiami dal pulpito. Repubblica, Bologna, siamo in Emilia Romagna, cala il reddito medio in città, Bologna si riscopre più povera, i dati ACLI confermano oltre 20.000 moduli 730, l'arretramento non accadeva dal 2020, a pesare spese sanitarie e caro affitti. Anche i più abbienti ora perdono potere d'acquisto. E poi violenza omofoba a Porta Mascarella, arrestato un 31enne. C'è un altro richiamo, notizia, l'aggiornamento sulla notizia. Fakir, legale agenti, chiede verifiche sul secondo cellulare per sapere se è intatto. E poi il personaggio, l'articolo di Carmelo Zappa. Zapparatta, bolle, danza, Caravaggio, genio d'ombra e di luce, così appunto il titolo di questo articolo. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze. L'apertura da Firenze, scatta l'allarme attentato, bombola di gas lasciata a piazzale Michelangelo. E ancora da Pistoia, scontro in consiglio sul cimitero per i bimbi mai nati. Dettaglio più basso, Montecatini, la zona rossa è andata in archivio, non sarà prorogata. Al centro della pagina, tunnel finito, la terza corsia si avvicina, autostrada del sole, abbattuto l'ultimo diaframma tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e quindi avanzano i lavori. Ci spostiamo anche nel Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, guerra tra clan, due bombe in una notte, gli ordigni esplosi all'Alessandrino e a Don Bosco, distrutti gli ingressi di una sala scommesse e di una vineria, e il sesto agguato superato in 40 giorni l'ombra dei Senese per il controllo delle piazze di spaccio di Roma Est. E poi al centro della pagina, nuovo rettore, Sapienza al voto e corsa 5 per il dopo Polimeni. Urne aperte solo online da oggi e fino a venerdì. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera. Bed and breakfast senza regole, così il centro si spopola. Roscioli di Federalberghi, illegalità diffusa, l'assessore Abbaglio, chiediamo norme severe, il governo le nega. E poi turismo, sono più di 40.000 gli hotel fantasma tra case vacanze e bed and breakfast nel cuore della capitale, polemiche, limiti e disequilibri, questa l'apertura. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, il Mattino è edito a Napoli, le notizie dal territorio, anzi la notizia più importante dal territorio, una notizia di cronaca, operaio morto e lasciato in strada, 3 indagati per omicidio colposo, Caivano, nel mirino il datore di lavoro, i titolari del capannone. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
14: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 37 minuti.
14: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni, a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
11: L'informazione torna più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le Camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
9: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
10: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi martedì 6 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Iniziamo oggi le prime pagine dei quotidiani sportivi, evidentemente mettono in evidenza il doppio successo dell'Italia, quello della formazione Under 21, ma anche dell'Italia maggiore, che a sorpresa dopo il tentennamento iniziale, insomma alla fine raggiunge al momento il secondo posto nel girone di Nations League, invece primo posto assicurato per la nazionale di Baldini. Allora iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura: l'Italia ne fa altri tre alla Turchia, seconda bella forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio, gli azzurri non si fermano, novembre la caccia ai quarti, Mancini come mi manca, Vialli, ci sono tutti quanti gli altri insert, e poi c'è la grafica di un gol storico, quello realizzato da Andur appunto nella gara dell'Italia Under 21 contro la Polonia. Polonia battuta, siamo promossi, un tiro da 75 metri, ho visto in contropiede il portiere fuori dai pari e l'ha beffato appunto con un tiro che resterà tutto sommato negli annali della storia del calcio. In alto poi il commissario Malagò, Bonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato stavolta, con tessera clamorosa il presidente FIGC, succederà a se stesso, titolo appunto la Gazzetta dello Sport. Di spalla poi le rose delle 20 di Abaro con 6,3 miliardi, l'Inter è prima, quota 829 milioni, di taglio più basso, il guaio al ginocchio Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2. Raggiunti due obiettivi, la gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ndur Under 21 segna da 65 metri, Aldalara apre e Scamacca pareggia, Simsir decidono, il difensore dell'Arsenal, il solito Esposito scavalcato il Belgio, 4-1 dalla Francia, il CT ora ce la giochiamo, gli azzurrini agli europei. Questo diciamo è il titolo e il sommario delle due notizie di apertura. E poi c'è l'editoriale di Ivan Zazzarone, Aridateci Moira, Orfei. Di taglio basso, Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Poi si parla anche del Napoli, Napoli riparte con la carica di Aurelio, De Laurentiis a Castelvolturno, Maxi in emergenza, ansia per Vergara. Andiamo anche su Tutto Sport, ragazzi, d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi svelati a Venezia e 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida Cubarsì. E poi al centro della pagina invece Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1 a Bologna, 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è in crescendo. Chiuso il miniciclo al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1, Mancini davvero una buona partita nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E poi Carnevali punta su Gangini, ecco chi scoprirà i nuovi talenti della Juve, la notizia di taglio basso, il capo scout del Sassuolo in pole, per 6 anni è stato alle dipendenze della D Bianconero, oggi la ripresa Spalletti da il via, l'operazione rilancio. E poi l'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre, soltanto 2 panchine in Nations, ora al lavoro per una nuova chiamata. Di spalla Fantandur e 6 gol under 21 all'Europeo, spettacolo a Pescara, il Viola doppietta, segna da 72 metri, azzurrini alla fase finale, il CT si commuove, ragazzi speciali sono troppo belli, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2, anche qui il caso Figici. Oggi la giunta CONI, soluzione all'italiana, Malagò commissario, si chiede appunto, c'è un punto interrogativo, incontro con Bonfiglio, prima del voto si cerca l'accordo su un'ipotesi clamorosa per evitare la spaccatura. Andiamo anche sul quotidiano sportivo, il QS, anche qui. Al centro della pagina è bella evidenza il successo dell'Italia, Italia verde, sogni azzurri, Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, Turchia battuta 3-1, questo è il titolo principale. In alto invece a fianco alla testata un richiamo dalla Formula 1, Max e Lewis per Antonelli, 2 scudieri d'eccezione. Di spalla il tennis, Nole in finale, Medvedev shock, tifoso colpito, assist a Cobolli verso le finals. E poi ancora più in basso si parla anche dell'Under 21, Azzurrini show, pass europeo, Baldini forza 6, Polonia travolta. Di taglio basso, pallanuoto, la Champions parte col botto, la N Brescia subito di fronte alla Prorecco, eterna sfida. E ancora Milan, doppia tegola out e Stupignan e Sailemakers, preoccupa soprattutto il belga, lungo stop, sorriso Inter, Çalhanoğlu, lavoro di gruppo. Andiamo anche sul Romanista, che in primo piano riporta l'immagine dell'allenatore Coverman, il titolo One Man Show dopo il Festival dello Sport, Gasperini protagonista anche a Sky Sport, voglio coinvolgere di più i Fredkin, Mourinho è davvero special, Fabregas ha vinto la gara al Subbuteo, magari invece domenica va diversamente. Poi parola a te Chuck, c'è Gasp, l'articolo è di Andrea Di Carlo. Di taglio basso naturalmente non poteva mancare il richiamo al successo dell'Italia in Nations League, l'Italia ne fa altri 3, battuta la Turchia, la Francia supera il Belgio, siamo secondi. E poi dal campo alla Sinigallia con i tifosi e la chiave Pellegrini, l'altra notizia a chiudere, gli altri nazionali, vince l'Italia Under 21 e stacca il pass azzurrino agli europei, Pisilli in campo 90 minuti con E, ok nella Francia. Chiudiamo anche con un altro quotidiano laziale, proprio il Laziale, che chiaramente come sempre si limita ad un solo titolo, Muscoli da Lazio, il punto esclamativo, c'è Ringhio, Gattuso, lavoro, determinazione, grinta, la ricetta di Gattuso per il Monza, così appunto il titolo e l'editoriale di Carlo Cagnetti in prima pagina appunto sul quotidiano il Laziale, quotidiano sportivo dedicato ai colori biancocelesti. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7:09 e tramonta alle 18:53.
12: A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 9 e 54 minuti.
17: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
18: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
4: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota umanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
18: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
4: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
18: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
19: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
20: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
18: Per il momento è tutto, più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
21: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
6: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
7: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
6: La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i 2 titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
7: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton, di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
6: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, è quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le Camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Ampio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
9: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
11: Martedì 6 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le notizie più importanti, quelle ricorrenti sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, ma anche quelli internazionali, riguardano soprattutto le dimissioni di Pedro Sanchez e le possibili conseguenze di un voto anticipato in Spagna. Per quanto riguarda invece i quotidiani nazionali, poi ci sono le altre notizie, la legge elettorale, ma anche le difficoltà delle famiglie costrette a barcamenarsi tra tasse e inflazione. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, come dicevo: Sanchez e crisi, Spagna al voto, l'occhiello, la scommessa del premier socialista, si dimette dopo le proteste sulla casa, elezioni anticipate il 29 novembre, allarme degli 007, tedeschi, già guerra ombra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe. E poi c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo, il senso d'una sfida, di spalla l'aula, la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione, Maran possibili urne a maggio. E allora, a proposito della legge elettorale, sentiamo anche le parole dell'opposizione con la voce di Angelo Bonelli, il leader dei Verdi.
12: Aumenta la povertà, aumenta la pressione fiscale nel nostro paese. Cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale, una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
11: Restiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, ci sono altre notizie: Madrid, Parigi e le ricadute per Bruxelles, se vince l'estrema destra, e poi Brasile, il primo turno, la grande corsa del clan Bolsonaro. Sempre di spalla la RAI su Ranucci, sospeso per 10 giorni, Viale Mazzini, ecco le contestazioni. Andiamo anche su Repubblica, l'apertura: casa e salari, l'emergenza dimenticata, potere d'acquisto del delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. E poi dalla Spagna, la sfida di Sanchez, voto a novembre per battere la destra con la piazza. C'è l'altra notizia che arriva invece dal Brasile, l'altro turno elettorale importante, Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. C'è l'intervista a Guadagnino, Artificial, il mio film che fa paura ai padroni dell'intelligenza artificiale. Di spalla poi truppe estoni sul confine russo, gli 007 tedeschi, guerra possibile. Di taglio più basso il 7 ottobre, quegli allarmi che avrebbero fermato Hamas. Ci sono poi i richiami, Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, violato il codice etico, Garlasco, la notte del RIS, perizia fantasma e prove distrutte. Il calcio, Malagò dopo Malagò, il CONI lo vuole commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Andiamo sulla Stampa, anche la Stampa sceglie l'apertura dedicata ai conti delle famiglie, tasse e prezzi, SOS famiglie, c'è il sommario, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5% e volano i prezzi in calo il potere d'acquisto, l'esecutivo e il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi, accise più alte, poi esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche lo stipendio. Di spalla la cronaca, orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. E ancora la politica, il governo blinda la legge elettorale, Fratelli d'Italia, urne a maggio, sentiamo le parole Giovanni Donzelli, proprio di Fratelli d'Italia.
10: Non si tratta di rispetto dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula, l'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene, noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
11: Ma avete capito? Al centro della pagina, siamo ancora sulla Stampa, la sfida di Sanchez. Il premier spagnolo Sanchez si avvia ad una difficile prova elettorale che influenzerà gli equilibri politici di tutta l'Unione Europea. Questa è la previsione del quotidiano torinese. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina crack Kiev, 190 milioni al giorno per la guerra. Bancarotta Reuters, almeno 56 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. In alto poi Fratelli d'Italia vuole votare il 30 miliardi per sanare il deficit, gara a provocare, Merz evoca lo scontro con Mosca, l'Estonia fa avanzare l'esercito ai confini ed erige basi, ma in Lettonia i partiti anti-Ucraina crescono. In alto poi Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio, il 6 giugno no da Lega e Forza Italia, elezioni.

0: l'ente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise, gasolio, il taglio non va in gazzetta. Truppe estoni al confine russo, gli 007 di Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi e poi ancora Bolsonaro in testa, il vento di Trump soffia. Sul Brasile anche qui, legge elettorale con la fiducia alla sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Madan evoca l'Election Day a maggio. La verità in alto, la sinistra invoca il caos in Italia, cade anche il governo Sanchez, progressisti al capolinea, il faro della Schlein aperto le porte a milioni di stranieri gonfiando il PIL ma deprimendo i salari e facendo esplodere la crisi immobiliare. Anziché riconoscere i suoi errori, Repubblica da voce ai compagni che sperano che pure qui si scenda in piazza. La Meloni chiama l'AD di Ericsson e ottiene che vengano ritirati 131 licenziamenti a Genova. E poi al centro della pagina, azioni scorrette, la RAI sospende Ranucci, in alto poi la perizia pirata di Riss su Stasi, così nacque lo stigma biondino dagli occhi di ghiaccio. Il giornale, l'apertura, Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini. Il Tempo, lo sfratto di Pedro, cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana. Libero, primo stop a Ranucci, la RAI sospende l'ex conduttore 10 giorni per 4 contestazioni disciplinari. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità, fisco immobile, più strumenti e a forze di polizia, amministrazione finanziaria per le verifiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 10 e 18 minuti.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set.

0: basket. Recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fefe De Giorgi, sentiamolo.
1: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è un virgolettato: sicurezza, anni positivi, sala all'ultima festa dei vigili da sindaco, mantenute le promesse sull'aumento di agenti, e poi l'occhiello. Il bilancio: non c'è da migliorare su inglese e tecnologia. Il comandante Mirabelli, pattuglie quadruplicate. Poi il dialogo Calabresi-Giordano. Fare polemica politica su mio padre è miserabile. Ancora Albertini e Moratti benedicono Perego le candidature del centrodestra. Di spalla il femminicidio di Via Iglesias, uccise la compagna, scuse alla famiglia. Parole di plastica la reazione, il virgolettato. Al centro della pagina una bella foto notizia, una bella foto a dire la verità, da Lecco alle vette del mondo, gli 80 anni dei maglioni rossi, i rani della Grignetta, il gruppo alpinistico. Di spalla ancora Sesto, focolaio di Scabbia, accuse nella RSA, taciuti contagi, esposto in procura. Andiamo anche sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura anche in questo caso è di politica. Moratti al lavoro con Perego, cantiere centrodestra, l'ex sindaca lancia il candidato di Forza Italia in un simbolico passaggio del testimone. Ora aspettiamo solo il via libera degli alleati, e lui: non si puniscono i popoli, lo sto parlando al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv sarebbe un errore. Al centro della pagina, i 166 anni dalla fondazione del corpo, vigili in festa all'arena, più agenti, più pattuglie di notte, ora 35 squadre. Di spalla Sbani, il 7 ottobre è stato già dimenticato. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia oggi, il caro carburanti rallenta il traffico dei tir in autostrada, prima flessione sulla A4 Brescia-Padova. La breve mi tiene di spalla. Poi nel 2026, 9 mesi, 80.000 sanzioni, divieto di sosta a Brescia, una multa ogni 5 minuti. Ancora il caso, l'aria camper a rischio idraulico, stop ai lavori. E poi al centro della pagina, boom di auto elettriche nuove, storico sorpasso sui diesel, crollo delle vendite delle vetture a gasolio. Da Desenzano poi un taglio alle opere pubbliche e ancora l'itinerario nuovo trekking tra due valli. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, un boato, vetri e urla ovunque. Borgo Santa Caterina, via Longo, per una fuga di gas esplode un appartamento, 9 feriti, una donna gravissima e 20 sfollati. E poi in Bergamasca per i data center, 15 richieste a Terna. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia di Repubblica. Caregiver, l'allarme di 400.000 famiglie, chiedono flessibilità sul lavoro, tutele, assistenza domiciliare, meno burocrazia. In regione il confronto sulla legge. Poi il presidente di Compagnia di San Paolo, Gilli, difendiamo la sanità pubblica. Al centro della pagina, l'altra apertura, Pinerolo, la violenza entra a scuola, il padre del ragazzo che ha aggredito il compagno, spero che questa punizione gli serva, ce l'ho chiesto dopo l'episodio contro l'alunno con disabilità, a volte il disagio dei ragazzi esplode dentro il gruppo. Ancora la fotonotizia, lo stabile riparte da Goldoni, la prima ieri al Carignano con un classico del teatro italiano. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Ericsson ritira i licenziamenti, una vittoria dei lavoratori, questo è il virgolettato. Palazzo Chigi, la telefonata di Meloni, i sindacati e il risultato vincente della mobilitazione, ma ora la vera scommessa è frenare il lento addio del gruppo svedese. Al centro della pagina torna in sala il doc su Giulio Regeni. Di spalla poi Laboria, Biper, più che un salone qui si gioca la sfida della crescita. C'è la cronaca, investì una ragazza, patteggia 1 anno e 10 mesi, il padre giustizia penosa. E poi l'emergenza casa a Genova, 1600 sfrattati e 30.000 alloggi sfitti. Ci spostiamo nel nord-est, andiamo sul Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Le notizie dal territorio, dramma di Mogliano, un rigurgito, ha ucciso il piccolo Damiano, l'autopsia, morto soffocato nel suo letto, la babysitter ho tentato di rianimarlo. E poi Garlasco, sotto inchiesta finiscono risse prime indagini. Ancora la fotonotizia, la sindaca castiga tutti, attacca anche il vescovo a Rovigo, cittadin, basta richiami dal pulpito. Repubblica, Bologna, siamo in Emilia Romagna, cala il reddito medio in città, Bologna si riscopre più povera, i dati ACLI confermano oltre 20.000 moduli 730, l'arretramento non accadeva dal 2020, a pesare spese sanitarie e caro affitti. Anche i più abbienti ora perdono potere d'acquisto. E poi violenza omofoba a Porta Mascarella, arrestato un 31enne. C'è un altro richiamo, notizia, l'aggiornamento sulla notizia. Fakir, legale agenti, chiede verifiche sul secondo cellulare per sapere se è intatto. E poi il personaggio, l'articolo di Carmelo Zapparatta, bolle, danza, Caravaggio, genio d'ombra e di luce, così appunto il titolo di questo articolo. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze. L'apertura da Firenze, scatta l'allarme attentato, bombola di gas lasciata a piazzale Michelangelo. E ancora da Pistoia, scontro in consiglio sul cimitero per i bimbi mai nati. Di taglio più basso, Montecatini, la zona rossa è andata in archivio, non sarà prorogata. Al centro della pagina, tunnel finito, la terza corsia si avvicina, Autostrada del Sole, abbattuto l'ultimo diaframma tra Incisa Reggello e Firenze Sud, e quindi avanzano i lavori. Ci spostiamo anche nel Lazio, cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, guerra tra clan, due bombe in una notte, gli ordigni esplosi all'Alessandrino e a Don Bosco, distrutti gli ingressi di una sala scommesse e di una vineria, e il sesto agguato superato in 40 giorni l'ombra dei Senese per il controllo delle piazze di spaccio di Roma Est. E poi al centro della pagina, nuovo rettore, Sapienza al voto e corsa 5 per il dopo Polimeni. Urne aperte solo online da oggi e fino a venerdì. Restiamo a Roma, l'edizione Roma del Corriere della Sera. Bed and breakfast senza regole, così il centro si spopola. Roscioli di Federalberghi, illegalità diffusa, l'assessora Baglio, chiediamo norme severe, il governo le nega. E poi turismo, sono più di 40.000 gli hotel fantasma tra case vacanze, bed and breakfast nel cuore della capitale, polemiche, limiti e disequilibri. Questa l'apertura. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, il Mattino edito a Napoli, le notizie dal territorio, anzi la notizia più importante dal territorio, una notizia di cronaca: operaio morto e lasciato in strada, 3 indagati per omicidio colposo, Caivano, nel mirino il datore di lavoro, i titolari del capannone. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
5: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito gruppo next.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10 e 33 minuti.
7: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 2 morti con altri 9 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco con droni nella regione di Mosca da parte di Kiev. Si è trattato di uno dei più gravi attacchi con droni, ha dichiarato il governatore citato dalla TASS. Il bilancio si è aggravato dopo che i soccorritori hanno rinvenuto il corpo di un uomo di 71 anni sotto le macerie di un'abitazione privata a Baribino. In Medio Oriente, nuova escalation tra Yemen e Arabia Saudita. Il servizio della redazione.
9: Gli Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri obiettivi nel sud del regno. La rivendicazione arriva dal portavoce militare dei ribelli yemeniti. Intanto le forze del governo dello Yemen, sostenute dall'aviazione saudita, hanno riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb. È uno dei passaggi fondamentali per il trasporto di petrolio verso il Mediterraneo. Restano combattimenti nell'area e la possibilità di nuovi attacchi contro il traffico marittimo.
4: Veniamo in Italia adesso. È iniziata alla Camera la sequenza dei voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio.
10: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
4: La Corte di Cassazione ha negato la riduzione di pena per l'ex sottosegretario all'economia e coordinatore di Forza Italia in Campania Nicola Cosentino, che sta attualmente scontando nel carcere di Spoleto 2 condanne definitive, una a 10 anni per concorso esterno in camorra, in quanto riconosciuto colpevole di aver agevolato negli anni il clan dei Casalesi, e l'altra a 4 anni per la corruzione di agenti penitenziari avvenuta mentre era sottoposto a carcerazione preventiva nel carcere di Secondigliano. Lo sport. È il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi. La Pulce è pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezion, di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin, un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontrano per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentato dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme, non diventare rivali. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Ampio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, in edicola oggi, martedì 6 ottobre. Una buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Iniziamo oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi evidentemente mettono in evidenza il doppio successo dell'Italia, quello della formazione Under 21, ma anche dell'Italia maggiore, che a sorpresa, dopo il tentennamento iniziale, insomma alla fine raggiunge al momento il secondo posto nel girone di Nations League, invece primo posto assicurato per la nazionale di Baldini. Allora iniziamo subito dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura: l'Italia ne fa altri tre alla Turchia, seconda Bella Forza, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano, novembre la caccia ai quarti. Mancini: come mi manca Vialli, ci sono tutti quanti gli altri insert. E poi c'è la grafica di un gol storico, quello realizzato da Andur appunto nella gara dell'Italia Under 21 contro la Polonia. Polonia battuta, siamo promossi, un tiro da 75 metri, ha visto in contropiede il portiere fuori dai pari e l'ha beffato appunto con un tiro che resterà tutto sommato negli annali della storia del calcio. In alto poi il commissario Malagò: Bonfiglio cerca la mediazione, incontro prima della giunta CONI, poi nuove elezioni con un solo candidato stavolta con tessera clamorosa. Il presidente FIGC succederà a se stesso, titolo appunto la Gazzetta dello Sport. Di spalla poi le rose delle 20 di Avaro con 6,3 miliardi, l'Inter è prima, quota 829 milioni, di taglio più basso. Il guaio al ginocchio, Sinner, altri dubbi, probabile rientro soltanto nel 2027. Ci spostiamo anche sul Corriere dello Sport. Festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2. raggiunti due obiettivi. La gioia è doppia, Bologna gode con Calafiori e Pio, Ndur under 21 segna da 65 metri, Aldalara apre e Scamacca pareggia Simsir, decidono il difensore dell'Arsenal e il solito Esposito, scavalcato il Belgio 4-1 dalla Francia, il CT ora ce la giochiamo, gli azzurrini agli europei. Questo diciamo è il titolo e il sommario delle due notizie di apertura. E poi c'è l'editoriale di Ivan Zazzarone, Aridateci Moira Orfei. Di taglio basso, Conte fa sognare i tifosi della Juve, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia. Poi si parla anche del Napoli. Napoli riparte con la carica di Aurelio, De Laurentiis a Castelvolturno, Max in emergenza, ansia per Vergara. Andiamo anche su Tutto Sport, ragazzi, d'oro massiccio, finalisti da 1,3 miliardi svelati a Venezia e 25 talenti in corsa per il Golden Boy, guida Cubarsì. E poi al centro della pagina investe Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia 3-1 a Bologna, 9 cambi rispetto a Parigi, meno fluidità e più stanchezza, ma la reazione dopo il pari di Simsir è da squadra vera e il finale è in crescendo. Chiuso il miniciclo al secondo posto davanti al Belgio, travolto dalla Francia 4-1, Mancini davvero una buona partita nonostante fosse la quarta in 11 giorni, il bilancio è più che positivo. E poi Carnevali punta su Gangini, ecco chi scoprirà i nuovi talenti della Juve, la notizia di taglio basso, il capo scout del Sassuolo in pole, per 6 anni è stato alle dipendenze della D bianconera, oggi la ripresa, Spalletti da il via l'operazione rilancio. E poi l'azzurro del Toro, Mandragora, Mancini, ci vediamo a novembre, soltanto 2 panchine in Nations, ora al lavoro per una nuova chiamata. Di spalla Fantandur e 6 gol under 21 all'Europeo, spettacolo a Pescara, il Viola doppietta, segna da 72 metri, azzurrini alla fase finale, il CT si commuove, ragazzi speciali sono troppo belli, capolavoro Baldini, Polonia travolta 6-2, anche qui il caso FIGC, oggi la giunta CONI, soluzione all'italiana, Malagò commissario, si chiede appunto, c'è un punto interrogativo, incontro con Buonfiglio, prima del voto si cerca l'accordo su un'ipotesi clamorosa per evitare la spaccatura. Andiamo anche sul quotidiano sportivo, il QS, anche qui al centro della pagina, in bella evidenza il successo dell'Italia, Italia verde, sogni azzurri, Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, Turchia battuta 3-1, questo è il titolo principale. In alto invece a fianco alla testata un richiamo dalla Formula 1, Max e Lewis per Antonelli, 2 scudieri d'eccezione. Di spalla il tennis, Nole in finale, Medvedev shock, tifoso colpito, assist a Cobolli verso le finals. E poi ancora più in basso si parla anche dell'Under 21, Azzurrini show, passo europeo, Baldini forza 6, Polonia travolta. Di taglio basso, pallanuoto, la Champions parte col botto, la N Brescia subito di fronte alla Prorecco, eterna sfida. E ancora Milan, doppia tegola out e Stupignan e Sailemakers, preoccupa soprattutto il belga, lungo stop, sorriso Inter, Çalhanoğlu, lavoro di gruppo. Andiamo anche sul Romanista, che in primo piano riporta l'immagine dell'allenatore Coverman, il titolo One Man Show dopo il Festival dello Sport, Gasperini protagonista anche a Sky Sport, voglio coinvolgere di più i Fredkin, Mourinho è davvero special, Fabregas ha vinto la gara al Subbuteo, magari invece domenica va diversamente. Poi parola a te Chuck, c'è Gasp, l'articolo è di Andrea Di Carlo. Di taglio basso naturalmente non poteva mancare il richiamo al successo dell'Italia Nations League, l'Italia ne fa altri 3, battuta la Turchia, la Francia supera il Belgio, siamo secondi. E poi dal campo alla Sinigallia con i tifosi e la chiave Pellegrini, l'altra notizia a chiudere, gli altri nazionali, vince l'Italia Under 21 e stacca il pass azzurrino agli europei, Pisilli in campo 90 minuti, Coné ok nella Francia. Chiudiamo anche con un altro altro quotidiano laziale, proprio il Laziale, che chiaramente come sempre si limita ad un solo titolo: muscoli da Lazio, il punto esclamativo, c'è ringhio Gattuso, lavoro, determinazione, grinta, la ricetta di Gattuso per il Monza, così appunto il titolo e l'editoriale di Carlo Cagnetti in prima pagina appunto sul quotidiano il Laziale, quotidiano sportivo dedicato ai colori biancocelesti. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, martedì 6 ottobre, San Bruno, protettore dell'ordine dei Certosini, il sole sorge a Roma alle 7.09 e tramonta alle 18.53. A Milano sorge invece alle 7.26 e tramonta alle 18.56. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1889 a Parigi apre il Moulin Rouge, divenuto oggi una delle maggiori attrazioni turistiche della città, nonché simbolo della cosiddetta Belle Époque. Derivato da un vecchio mulino situato nella parte alta di Montmartre, nel 1870 viene trasformato in ristorante, adibito anche a sala da ballo. Il successo attira l'attenzione dei proprietari dello storico teatro parigino dell'Olympia, che lo rilevano, denominandolo appunto Moulin Rouge. Il locale farà subito scalpore per via di alcuni balli considerati all'epoca licenziosi, come il famoso Can-Can. Nel 1924 hanno inizio le trasmissioni radio in Italia, presso la stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. I primi tempi la diffusione è riservata a pochi abbonati e solo la produzione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa. Fondamentale sarà anche l'ingresso della pubblicità, che a partire dal 1926 darà maggiori risorse e consentirà di ampliare i contenuti, arrivando a poter contare nel 1940 su circa 1,5 milioni di abbonati. Nel 1927 viene proiettato il film Il cantante di jazz, interpretato da Al Jolson, che dà inizio al cinema sonoro. Nel 1929, in 9 città, viene giocata la giornata inaugurale del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Nel 1956, il medico polacco Albert Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nasce il 6 ottobre del 1887 nel cantone svizzero di Neuchâtel l'architetto, urbanista e pittore Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Gris. Considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea, Le Corbusier, con i suoi 75 edifici realizzati in 12 nazioni, sarà uno dei primi progettisti a realizzare architetture adatte ai bisogni umani. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 10 e 50 minuti.
12: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare. parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50 le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Pressato dalla protesta di piazza degli indignados contro i costi delle case e tradito dagli autonomisti, Pedro Sanchez sceglie la via più ardua e complicata che porta dritta alle elezioni anticipate. Si vota il 29 novembre e il clima politico per il premier è in salita. Sanchez ha già informato il capo dello Stato, il re Felipe, della decisione di sciogliere le camere e avviare le tappe che portano il paese all'appuntamento elettorale. Il popolo scelga da che parte stare, avverte il premier, che punta a formare una maggioranza di sinistra con il Frente Amplio, nato dalle ceneri di Sumar, che si dice pronto ad affrontare la sfida elettorale. La decisione di Sanchez è stata accolta dal Partito Popolare, la principale formazione di opposizione, con esultanza. Il candidato naturale sarà Alberto Núñez Feijóo, che però per formare una maggioranza si deve alleare con l'ultradestra di Vox. Quello che è accaduto in Spagna è il sintomo di un problema conosciuto che non si risolve di certo con un decreto, ma con politiche profonde e strutturali, perché la Spagna può vantare certamente una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta sempre di una crescita macroeconomica. Nella sostanza crescono i grandi numeri, ma la popolazione non percepisce la prosperità perché la ricchezza non è distribuita. Il problema della casa è il caso più drammatico, perché i prezzi di vendita e di affitto sono volati e i proventi sono andati nelle tasche di società immobiliari, multinazionali e speculatori locali. In Spagna l'80% delle persone possiede una casa, si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati oltre 25.000 sfratti. Quindi quello che è accaduto a Mari Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco che bruciava sotto la cenere. Sanchez si definisce progressista, però nella seconda legislatura si è appoggiato a Junta per la Catalogna, gli autonomisti che sono di destra e che alla fine hanno bocciato il decreto.
2: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
4: Martedì 6 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizie, è arrivato il momento anche di dare uno sguardo, come sempre, ai temi riportati dai principali quotidiani nazionali in edicola oggi e naturalmente anche le versioni online. Uno dei temi portanti, naturalmente, la decisione, l'annuncio di ieri del premier spagnolo Pedro Sanchez di rassegnare le proprie dimissioni in dire elezioni anticipate. Allora partiamo proprio dalla Spagna, partiamo da El País. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate, questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere, l'estratto della una parte del suo breve discorso durante il quale poi ha annunciato appunto la decisione. Il presidente e la sua cerchia ristretta stavano già discutendo delle elezioni giovedì quando hanno cominciato a sapere che Junts avrebbe votato no, i dubbi derivavano dallo stato della sinistra, così la lettura appunto del Paese. E poi il PSOE affronta le elezioni con un misto di speranza e sollievo, ci affermeremo con orgoglio. Questa è chiaramente la speranza. La sinistra si trova ad affrontare la sfida di mobilitare un elettorato più demobilizzato di quello dei popolari e di Vox. E ancora di taglio più basso, Feijóo non teme un altro ritorno di Sanchez e nega qualsiasi parallelismo con le elezioni del 2023, ma c'è anche il richiamo alla protesta per il diritto all'abitazione che si conclude con scontri e cariche della polizia nel centro di Barcellona. Notizia richiamata questa mattina in apertura anche dall'edizione online del Tagesspiegel. Siamo in Germania, proteste contro la carenza di alloggi a Barcellona, come il governo spagnolo è andato in crisi per la sorte di una donna di 87 anni. In Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate, in precedenza aveva proposto di rafforzare la tutela degli inquilini attraverso una legge, ma la sua offerta non è stata approvata dal Parlamento e così appunto anche il richiamo sui quotidiani, su una parte dei quotidiani tedeschi. Andiamo sul Der Spiegel, che comunque parla di un'altra manifestazione, di cosa sono accusati i sette di Cornell e cosa hanno da dire al riguardo, cosa è successo. La nota del presunto stupro di gruppo al Cornell University, le dichiarazioni della studentessa e degli accusati si contraddicono fortemente e ora un procuratore speciale sta indagando il caso che sta dividendo l'America. Andiamo su Le Monde, siamo in Francia, l'apertura dedicata ancora alle proteste degli studenti, le parole degli studenti delle scuole superiori durante i blocchi. Sono preoccupato per il mio futuro e per quello di tutti gli studenti delle scuole superiori in Francia. Questo è un virgolettato dalle periferie parigine a Marsiglia, passando per Tolosa e Lione. Si ripetono le parole degli studenti delle scuole superiori incontrati da Le Monde ai blocchi stradali che denunciano le loro condizioni di studio, esprimono le loro preoccupazioni e il loro bisogno viscerale di essere ascoltati. E poi le altre notizie, ancora studenti universitari delle scuole superiori presentano una piattaforma comune di richieste che chiedono risposte immediate. Questa è chiaramente una delle notizie più importanti. Andiamo sulle Figaro, restiamo in Francia, sostituzione degli insegnanti, riforma del diploma di maturità. Edward Jeffrey sta pagando il prezzo dei mandati quinquennali di Macron. Questa è la lettura appunto del quotidiano parigino. Ci spostiamo adesso in Gran Bretagna, l'apertura del Guardian esclusivo, mentre la guerra in Ucraina continua il carburante proveniente dalla nave dalla Corea del Sud viene spedito in Russia. Un'analisi del Guardian rivela che oltre 150.000 tonnellate di carburante sono state spedite nei porti russi tra luglio e agosto, alcune utilizzando petroliere soggette a sanzioni, ed è questa un'esclusiva appunto del Britannico Guardian. Restiamo in Gran Bretagna. Il Times invece, Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa, il titolo di apertura. Al centro della pagina poi Jeffrey Archer, romanziere e politico conservatore, morto all'età di 86 anni, c'è appunto il lutto. Ce ne andiamo oltre oceano, adesso andiamo negli Stati Uniti. C'è l'apertura del Washington Post. La Corte Suprema si confronta con il caso relativo alla responsabilità delle grandi compagnie petrolifere per i cambiamenti climatici. Dopo oltre due ore di dibattito non era ancora chiaro se i giudici avrebbero dato il via libera alla nuova causa intentata da Boulder in Colorado contro ExxonMobil e l'altra compagnia energetica. energetica e poi, elezioni 2026, Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Lo sapete, una notizia che era dibattuta anche all'interno degli stessi conservatori. Il presidente ha ricevuto numerose critiche dai democratici e persino da alcuni repubblicani a causa degli spot pubblicitari. Ci spostiamo anche sul New York Times, che continua ad insistere sulle motivi dell'addio di caccia dalla base del Regno Unito, dalla caccia dei caccia americani. Il sospetto di un attacco con droni iraniani indotto l'evacuazione di un aereo statunitense da una base aerea nel Regno Unito. L'immagine più o meno quella che siamo abituati a vedere da un po' di tempo a questa parte. Andiamo anche sul Wall Street Journal, che in primo piano, le notizie dal mondo, riporta ancora quanto avvenuto all'elezione, al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, come la famiglia Bolsonaro ha compiuto una fulminea rimonta politica in Brasile, America Latina, c'è lo speciale. Andiamo anche direttamente lì, proprio nel Regno, in Brasile, con O Globo, quotidiano brasiliano, che invece punta sulla reazione dei mercati. La borsa brasiliana sale del 7,7%, raggiunge un record storico, il dollaro chiude a 5 real, il calo giornaliero più consistente dal 2018. Ci spostiamo, andiamo anche in Medio Oriente, il Jerusalem Post, per dare uno sguardo appunto a quelle che sono le ultime notizie da quelle parti. Il Mutsal Post: Netanyahu dovrà pagare il prezzo politico per il 7 ottobre, domani appunto questo tragico anniversario. E non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Io amo lo spazio.
14: Anche noi, è la nostra casa.
15: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
16: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11 e 4 minuti.
7: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso nella notte. Intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore Harper Collins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
9: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
4: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Ortadiatella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano in via Fossa del Lupo e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, il servizio della redazione.
10: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni, nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio, evacuato lo stabile. Il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
4: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
17: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo, leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
19: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota 0, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara, azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al 7° centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
20: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
19: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
20: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
19: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
18: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 11:12.
3: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
19: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ralsimsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
20: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
19: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
20: Mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
19: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
18: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo.
20: Luca Vialle.
19: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
18: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il

0: lo 0-7 subito dall'Inghilterra pochi giorni fa. L'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in tre set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic de Minor, a Tokyo Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato.

0: nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 11 e 19 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni, a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una cinquantina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: L'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano, e con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia, spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte, Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
7: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
8: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
7: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
8: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
7: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera, come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature, le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
8: È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 11 e 28 minuti.
4: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
5: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
0: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 11 e 36 minuti.
10: News.
13: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi è in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. I cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre, improvvisamente e serenamente nella sua casa, tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso, svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
14: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
13: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa, il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano in via Fossa del Lupo e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo, il servizio della redazione.
15: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio, evacuato lo stabile. Il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
13: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
10: Meteo.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Sport.
16: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
17: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota 0, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dallara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al 7° centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
18: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
17: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
18: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
17: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
16: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 11:44.
6: Sport.
16: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League. Il servizio.
17: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori e il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ralsimsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
18: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
17: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
18: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
17: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
16: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra pochi giorni fa. L'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI, chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi 2 finali a Pechino, Djokovic de Minaur, a Tokyo Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ne.
19: meteo.
5: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
19: Economy News.
0: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 11:51.
19: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore 2 gravi incidenti in 2 diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Meteo.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
19: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
7: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del 3° anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
8: Caro Carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
7: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
8: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
7: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
8: È tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
12: Sono le 11 e 59 minuti.
19: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
19: GR News.
3: quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 12 e 3 minuti.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
5: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
6: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
5: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
6: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo decennio.
5: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. In questi minuti a campeggiare in alto è la notizia della stagione finita per Jannik Sinner, costretto a riposo almeno fino al prossimo anno, notizia che troviamo in evidenza su buona parte delle home page dei siti di informazione. Ma l'altra notizia che sale, quella del tetto ai carburanti che aumenta dopo la fine del taglio alle accise, e anche i grandi marchi petroliferi iniziano a ritoccare al rialzo almeno il prezzo del gasolio. Allora partiamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. L'apertura è proprio dedicata a Jannik Sinner, stagione finita per Sinner, il video del campione sui social, mi fermo per tutto il 2026, salta anche le ATP Finals di Torino, perderà il trono della classifica. Lui spiega: ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Lo annuncia su Instagram, appunto, il numero uno del mondo che si ferma per una infiammazione di spalla. Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è proprio il richiamo, il link al video messaggio di Sinner. E poi l'altra notizia, dicevamo, gasolio salta il tetto a 2,19 euro al litro, non è scattato lo sconto sulle accise mobili, il diesel ora costa 2,25 euro al litro da Eni, applicato l'aumento di 6 centesimi. Eni aveva precisato che il tetto era correlato all'agevolazione fiscale. L'UNC, nessun decreto sullo sconto delle accise mobili in Gazzetta. E poi l'altra notizia, lavoro e previdenza, la classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia. Più in basso poi si parla di pensioni, perché è sbagliato aumentare le minime, così ci sarà sempre meno futuro per i giovani. Si parla anche del delitto di Carlasco, il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima dell'ok dei giudici, il comandante dei carabinieri Luongo: se qualcuno ha sbagliato pagherà, questo il virgolettato. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page di Repubblica. L'apertura, la notizia in primo piano, più in alto, è proprio quella relativa al tennis. Sinner salta anche le finals di Torino, devo curarmi, la stagione 2026 è finita, c'è l'annuncio, tornerò al 100% e anche qui i carburanti, accise, si alza il tetto ai prezzi, anche Eni aumenta il diesel di 6,1 centesimi, lo scenario, la decisione del governo, le entrate extra servono al bilancio, insomma è finita la pacchia. E poi l'emergenza prezzi folli e alloggi vuoti, anche l'Italia scopre i 100.000 sotto sfratto, così il Repubblica.it. andiamo sulla Stampa.it, che in apertura anche dedica l'apertura al momento a Jannik Sinner, salterà anche le ATP Finals, devo curare il ginocchio, per me il 2026 è finito. E poi più in basso, la svolta, volevano la sua casa, Mikel Roku ucciso a martellate dalla ex moglie e dal compagno a Torino. C'è una notizia di economia, il welfare, oggi è la giornata europea del caregiver, ecco come possono cambiare le regole in Italia. E poi un po' più in basso si parla di pensioni, 2027 aumentano gli assegni, ecco chi ci guadagna e quanto in base al reddito. Ma c'è anche la notizia sui carburanti, diesel da oggi il pieno costa di più, stop allo sconto sulle accise. Il Messaggero, Jannik Sinner, stagione finita, rientrerà nel 2027, devo curare il ginocchio e tornare al 100%, la priorità è la mia carriera a lungo termine. Anche qui la guida: assegno unico, calendario pensioni, nuovi bonus, ecco tutti i pagamenti dell'INPS previsti per ottobre. Di taglio più basso poi sotto alla notizia sulla fine del taglio alle accise, le tensioni internazionali, maxi raid di Kiev con oltre 650 droni contro Mosca, 2 morti, colpito anche un impianto petrolifero, l'Estonia sposta le forze al confine con la Russia. Il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio e il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia, si parla della legge elettorale, e poi le altre notizie. Il Giorno invece, anzi il Giornale, anche il Giornale punta l'apertura sul campione, su Jannik Sinner. Ho bisogno di curare il ginocchio, il virgolettato, Sinner shock, salta l'ATP Finals, stagione 2026 già finita. Al centro della pagina poi, non temere, cara Concita, la tua sinistra scenderà in piazza, ma per i terroristi del 7 ottobre, non per le vittime di quel massacro. La lotta francese cerca di sfondare nelle scuole italiane, da cambiare rotta ai propal, quelli che incitano alla rivolta, così la notizia subito sotto, diciamo quella in evidenza, in primo piano. Il Mattino di Napoli, anche Il Mattino parte con Sinner, ma subito sotto poi ha una notizia che riguarda la Lupara Bianca, Francesco Vorraro, il sangue dell'imprenditore scomparso a casa di uno degli indagati, la svolta grazie al RIS. E poi il caso, fuga da film a Napoli, inseguimento di 15 km tra la tangenziale e il Vomero, arrestati 2 giovanissimi, uno era ricercato. Andiamo anche sul Secolo XIX, che in apertura, in alto, in evidenza sulla home page, porta la notizia dal Basso Piemonte. Alessandria è morta, la bimba di 4 mesi rimasta ferita in un incidente a Pozzolo Formigaro, e poi tutte quante le altre notizie, inclusa naturalmente quella che riguarda la sospensione delle gare, degli impegni di Jannik Sinner per curare il suo ginocchio. Il Gazzettino, che naturalmente ha una notizia che arriva dal nord-est, Fredriga perseguitato da uno stalker, il questore lo allontana dalla città per un anno e la TAR gli dà ragione. Più in basso, il figlio del presidente del CONI, consulente del Venezia Calcio, scoppia la polemica ma la società ribatte, incarico esterno. Andiamo anche a dare uno sguardo al Giorno, l'apertura, Bergamo esplosione a Borgo San Donato e la TAR gli dà ragione. Più in basso, il figlio del presidente del CONI, consulente del Venezia Calcio, scoppia la polemica ma la società ribatte, incarico esterno. Andiamo anche a dare uno sguardo al Giorno, l'apertura, Bergamo esplosione a Borgo Santa Caterina, dopo fuga di gas, 2 feriti gravi, 1

0: tendenza in home page. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 14 minuti.
1: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi affondate e il suo equipaggio risulta disperso. Nella notte intanto Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due morti alla periferia della capitale russa. Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, oggi in programma una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La mobilitazione è stata presentata come atto terzo di quanto verificatosi la settimana scorsa al corteo che a Parigi partirà da Place de la République intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation. La polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. I cortei sono in programma anche in numerose altre città. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato ieri un appello a una mobilitazione pacifica. Si è spento all'età di 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A renderlo noto è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che Archer è deceduto nella giornata di lunedì 5 ottobre improvvisamente e serenamente nella sua casa tra una sessione di scrittura e l'altra. In Italia adesso svolta nell'avvertenza Ericsson e il servizio.
3: L'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. Secondo Palazzo Chigi, la decisione segue l'intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso i vertici della società. Novità anche per Electrolux: al tavolo del Ministero delle Imprese è stata presentata una proposta con incentivi per un massimo di 1.250 uscite volontarie nell'arco di 3 anni. Il piano comprende inoltre investimenti in Italia per 90 milioni di euro.
0: Omicidio colposo commesso in cooperazione colposa. Il reato contestato alle 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, residente a Orta di Atella, in provincia di Caserta, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano, in via Fossa del Lupo, e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. La Procura di Napoli Nord ha disposto per l'8 ottobre l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che il 61enne sia rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato in nero in un capannone. Tragedia sfiorata e tanta paura ieri a Bergamo. Il servizio della redazione.
4: 8 persone ferite, 2 in gravi condizioni nell'esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. I 2 feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano per lesioni riportate. Il boato ha interessato un'abitazione di Via Longo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine ci sarebbe una fuga di gas. Alcuni residenti avevano segnalato un forte odore già nel pomeriggio. Evacuato lo stabile, il comune ha predisposto una sistemazione per chi non poteva essere ospitato dai familiari.
0: Lo sport, il tennis. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dougaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la 6ª partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Con Cina salgono dunque a 6 azzurri al via nel main draw. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi

0: Gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
2: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in evidenza, in home page in alto, punta sui disordini in Francia. La Francia si prepara a proteste studentesche a livello nazionale, il titolo di apertura, una giornata di rinnovate proteste nelle scuole superiori e nelle piazze che alimentano il senso di crisi che pervade il paese, scuote i mercati obbligazionari. La leader dell'estrema destra Marine Le Pen, la favorita per la vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo anno, sta inoltre illustrando le sue politiche economiche, notizia che poi approfondiremo anche sui siti dei quotidiani francesi. Sempre su Reuters, altra notizia in evidenza, la guerra in Iran. Trump afferma che i bombardieri statunitensi si sono trasferiti al Regno Unito a causa delle minacce, così appunto il presidente degli Stati Uniti. Andiamo su Euronews, che invece punta su una notizia che arriva dalla Germania. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning, questo è il titolo di apertura. Ma si parla, per quanto riguarda le notizie dall'Europa, anche delle minacce ibride della Russia. L'Unione Europea valuta restrizioni più severe ai diplomatici russi. E poi la polizia si prepara alla giornata nazionale di proteste nei licei francesi. Anche qui i riflettori sono puntati su quanto sta avvenendo da diversi giorni ormai in Francia. Andiamo adesso in Germania, perché l'apertura del Der Spiegel è dedicato proprio all'arresto dell'ex capo del BND August Hanning, arrestato secondo informazioni ottenute da Spiegel TV. Gli inquirenti hanno arrestato l'ex presidente del BND August Hanning. L'ex alto funzionario è accusato di aver ricevuto per anni informazioni riservate in via confidenziale dal suo ex capo di gabinetto. Andiamo anche su un altro quotidiano tedesco, il Tagesspiegel, anche qui in apertura, in evidenza, in aggiornamento questa notizia: con il sospetto di spionaggio arrestato l'ex capo del BND August Hanning. La procura federale lo accusa di spionaggio e accusato di aver trasmesso illegalmente dati provenienti dal servizio di intelligence federale. A quanto pare questo fatto è emerso durante le indagini sul caso di Christina Bloch, aggiunge appunto il Tagesspiegel. Poi, di taglio più basso ma sempre in evidenza, in home page, il nervosismo è palpabile mentre in corso la prima sessione si stanno svolgendo proteste davanti al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. L'apertura della sessione inaugurale del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, la parlamentare più anziana Eva von Angern ha parlato della scarsa presenza femminile delle elezioni apprese dal nazionalsocialismo. Quindi il quotidiano, il Tagesspiegel, segue la prima sessione in diretta sul blog, c'è un link appunto per poterlo fare. Ci spostiamo anche in Francia. Le Figaro: blocchi scolastici a Parigi, Emmanuel Grégoire aprirà i municipi agli studenti delle scuole superiori affinché possano incontrarsi nei prossimi giorni. I municipi, almeno quelli controllati dalla sinistra, che sono 9 su 17, dovrebbero aprire le loro porte affinché gli studenti delle scuole superiori possano venire a incontrarsi, discutere e organizzare democraticamente, questo è un virgolettato, il loro movimento, scrive Emmanuel Grégoire. Ar in una lettera aperta agli studenti delle scuole superiori inviata alla FP. Andiamo sul Le Monde, quindi restiamo in Francia. L'apertura di Le Monde è dedicata anche qui ai disordini. Ci stiamo mobilitando per le rivendicazioni degli studenti, che sono anche le nostre. Davanti a molte scuole superiori, genitori e insegnanti sostengono le azioni, e ci sono anche altri dettagli: un governo sull'orlo di una crisi in balia di un incendio che non aveva previsto. E poi Marine Le Pen e Rassemblement National presentano il loro bilancio alternativo per il 2027, con 140 miliardi di euro di risparmi netti in 5 anni. C'è tanto di immagine appunto della leader del Rassemblement National. Questa traiettoria di bilancio sarà rafforzata dall'azione di una regola d'oro costituzionale per la spesa pubblica approvata tramite referendum, ha specificato il leader del partito di estrema destra. Andiamo anche in Spagna, e il Paese alle prese naturalmente con il post Sanchez. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate: questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere. Questo è un virgolettato. Il PP dà il via alla sua campagna preelettorale con un video che prende in giro l'infortunio di Oscar Puente. Temevi solo una distorsione. E poi tutte quante le altre notizie. Andiamo anche in Inghilterra, il Times, l'apertura: Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa. Quotidiani inglesi, britannici, che poi puntano anche sulla morte del romanziere e politico conservatore Jeffrey Archer, è morto all'età di 86 anni, notizia che ritroviamo ancora in home page, in primo piano. Ma sul The Times c'è anche altro: a caccia di droni contro i convogli di Putin in Crimea con l'organizzazione Gli Uccelli Magici, un reportage. E poi una bambina di 11 anni è stata trovata morta vicino al campo da cricket del villaggio, è un giallo ed è una notizia di cronaca. Il Washington Post, quindi cambiamo area geografica, ci spostiamo negli Stati Uniti, che punta sulle elezioni di medio termine. C'è un bilancio: Kamala Harris ha un'opportunità nel 2028 ma un problema per il 2024. L'ex candidata democratica gode ancora di notevole rispetto all'interno del partito, ma serpeggia una certa apprensione riguardo al suo ritorno sulla scena politica. Ma di taglio centrale poi c'è il presidente americano Donald Trump. Sulle sue spalle Mark Zuckerberg, hanno detto al mondo che l'intelligenza artificiale era pericolosa, ora gli alleati di Trump si stanno scagliando contro di loro. E ancora Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Andiamo anche nel Sud America, andiamo in Brasile, anche qui l'attenzione è sulla politica. L'ala di destra in senso lato è vicina ad avere un numero sufficiente di membri per approvare modifiche costituzionale a congresso, questa è l'apertura, mentre la Nación, siamo in Argentina, parla di miti e verità sulle elezioni brasiliane. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda: la Russia colpisce un ponte a Zaporizhia, 5 feriti, e poi Mosca annuncia un massiccio attacco con i droni, l'altra notizia appunto che equilibra in qualche modo il botte risposta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. 2 mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia, riunito d'urgenza. Una delle 2 navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore 2 gravi incidenti in 2 diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero 1 del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni allargandosi al restante versante centrale del paese a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
8: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
3: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Mattias Oliveira, il difensore esterno esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione, di cui il ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultima ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2 set con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
5: Meteo. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. In questi minuti a campeggiare in alto è la notizia della stagione finita per Jannik Sinner, costretto a riposo almeno fino al prossimo anno, notizia che troviamo in evidenza su buona parte delle home page dei siti di informazione. Ma l'altra notizia che sale, quella del tetto ai carburanti che aumenta dopo la fine del taglio alle accise, e anche i grandi marchi petroliferi iniziano a ritoccare al rialzo almeno il prezzo del gasolio. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. L'apertura è proprio dedicata a Jannik Sinner, stagione finita per Sinner, il video del campione sui social, mi fermo per tutto il 2026, salta anche le ATP Finals di Torino, perderà il trono della classifica. Lui spiega: ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Lo annuncia su Instagram, appunto, il numero uno del mondo che si ferma per una infiammazione di spalla. Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è proprio il richiamo, il link al video messaggio di Sinner. E poi l'altra notizia, dicevamo, gasolio salta il tetto a 2,19 euro al litro, non è scattato lo sconto sulle accise mobili, il diesel ora costa 2,25 euro al litro. Da Eni ha applicato l'aumento di 6 centesimi, Eni aveva precisato che il tetto era correlato all'agevolazione fiscale. L'UNC, nessun decreto sullo sconto delle accise mobili in Gazzetta. E poi l'altra notizia, lavoro e previdenza, la classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia. Più in basso poi si parla di pensioni, perché è sbagliato aumentare le minime, così ci sarà sempre meno futuro per i giovani. Si parla anche del delitto di Carlasco, il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima dell'ok dei giudici, il comandante dei carabinieri Luongo: se qualcuno ha sbagliato pagherà, questo il virgolettato. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page di Repubblica. L'apertura, la notizia in primo piano, più in alto è proprio quella relativa al tennis. Sinner salta anche le finals di Torino, devo curarmi, la stagione 2026 è finita, c'è l'annuncio, tornerò al 100% e anche qui i carburanti, accise, si alza il tetto ai prezzi, anche Eni aumenta il diesel di 6,1 centesimi, lo scenario, la decisione del governo, le entrate extra servono al bilancio, insomma è finita la pacchia. E poi l'emergenza, prezzi folli e alloggi vuoti, anche l'Italia scopre i 100.000 sotto sfratto, così il Repubblica.it. Andiamo sulla Stampa.it, che in apertura anche dedica l'apertura al momento a Jannik Sinner, salterà anche le ATP Finals, devo curare il ginocchio, per me il 2026 è finito. E poi più in basso, la svolta, volevano la sua casa, Mikel Roku ucciso a martellate dalla ex moglie e dal compagno a Torino. C'è una notizia di economia, il welfare, oggi è la giornata europea del caregiver, ecco come possono cambiare le regole in Italia. E poi un po' più in basso si parla di pensioni, 2027 aumentano gli assegni, ecco chi ci guadagna e quanto in base al reddito, ma c'è anche la notizia sui carburanti, diesel da oggi il pieno costa di più, stop allo sconto sulle accise. Il Messaggero, Jannik Sinner, stagione finita, rientrerà nel 2027, devo curare il ginocchio e tornare al 100%, la priorità è la mia carriera a lungo termine. Anche qui la guida, assegno unico, calendario pensioni, nuovi bonus, ecco tutti i pagamenti dell'INPS previsti per ottobre. Di taglio più basso poi sotto alla notizia sulla fine del taglio alle accise, le tensioni internazionali, maxi raid di Kiev con oltre 650 droni contro Mosca, 2 morti, colpito anche un impianto petrolifero, l'Estonia sposta le forze al confine con la Russia. Il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio e il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia, si parla della legge elettorale. E poi le altre notizie, il Giorno invece, anzi il Giornale, anche il Giornale punta l'apertura sul campione, su Jannik Sinner, ho bisogno di curare il ginocchio, il virgolettato, Sinner shock, salta l'ATP Finals, stagione 2026 già finita. Al centro della pagina poi, non temere cara Concita, la tua sinistra scenderà in piazza, ma per i terroristi del 7 ottobre, non per le vittime di quel massacro. La lotta francese cerca di sfondare nelle scuole italiane, da cambiare rotta ai propal, quelli che incitano alla rivolta, così la notizia subito sotto, diciamo quella in evidenza, in primo piano. Il Mattino di Napoli, anche Il Mattino, parte con Sinner, ma subito sotto poi ha una notizia che riguarda la Lupara Bianca, Francesco Vorraro, il sangue dell'imprenditore scomparso a casa di uno degli indagati, la svolta grazie al RIS. E poi il caso, fuga da film a Napoli, inseguimento di 15 km tra la tangenziale e il Vomero, arrestati due giovanissimi, uno era ricercato. Andiamo anche sul Secolo XIX, che in apertura, in alto, in evidenza, sulla home page, porta la notizia dal basso Piemonte: Alessandria è morta, la bimba di 4 mesi rimasta ferita in un incidente a Pozzolo Formigaro. E poi tutte quante le altre notizie, inclusa naturalmente quella che riguarda la sospensione delle gare, degli impegni di Yannick Sinner per curare il suo ginocchio. Il Gazzettino, che naturalmente ha una notizia che arriva dal nord-est: Fredriga perseguitato da uno stalker, il questore lo allontana dalla città per un anno e il TAR gli dà ragione. Più in basso, il figlio del presidente del CONI, consulente del Venezia Calcio, scoppia la polemica ma la società ribatte: incarico esterno. Andiamo anche a dare uno sguardo al Giorno. L'apertura: Bergamo, esplosione a Borgo Santa Caterina dopo fuga di gas, 2 feriti gravi, una donna in pericolo di vita. E poi il Sole 24 Ore invece punta naturalmente sulle notizie di economia. Borse, Europa positiva, la notizia di apertura con il Brent sotto i $100, a Milano corre il tech. Questa la notizia, diciamo, in evidenza in home page. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 45 minuti.
2: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia, riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più, e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore 2 gravi incidenti in 2 diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Yannick Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero 1 del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 48 minuti.
7: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in evidenza, in un page in alto, punta sui disordini in Francia. La Francia si prepara a proteste studentesche a livello nazionale. Il titolo di apertura, una giornata di rinnovate proteste nelle scuole superiori e nelle piazze che alimentano il senso di crisi che pervade il paese e scuote i mercati obbligazionari. La leader dell'estrema destra Marine Le Pen, la favorita per la vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo anno, sta inoltre illustrando le sue politiche economiche. Notizia che poi approfondiremo anche sui siti dei quotidiani francesi. Sempre su Reuters, altra notizia in evidenza: la guerra in Iran. Trump afferma che i bombardieri statunitensi si sono trasferiti dal Regno Unito a causa delle minacce, così appunto il presidente degli Stati Uniti. Andiamo su Euronews, che invece punta su una notizia che arriva dalla Germania. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Questo è il titolo di apertura, ma si parla, per quanto riguarda le notizie dall'Europa, anche delle minacce ibride della Russia. L'Unione Europea valuta restrizioni più severe ai diplomatici russi. E poi la polizia si prepara alla giornata nazionale di proteste nei licei francesi. Anche qui i riflettori sono puntati su quanto sta avvenendo da diversi giorni ormai in Francia. Andiamo adesso in Germania, perché l'apertura del Der Spiegel è dedicato proprio all'arresto dell'ex capo del BND August Hanning, arrestato secondo informazioni ottenute da Spiegel TV. Gli inquirenti hanno arrestato l'ex presidente del BND August Hanning. L'ex alto funzionario è accusato di aver ricevuto per anni informazioni riservate in via confidenziale dal suo ex capo di gabinetto. Andiamo anche su un altro quotidiano tedesco, il Tagesspiegel. Anche qui in apertura, in evidenza, in aggiornamento, questa notizia: con il sospetto di spionaggio arrestato l'ex capo del BND August Hanning. La procura federale lo accusa di spionaggio e accusato di aver trasmesso illegalmente dati provenienti dal servizio di intelligence federale. A quanto pare questo fatto è emerso durante le indagini sul caso di Christina Bloch, aggiunge appunto il Tagesspiegel. Poi, di taglio più basso ma sempre in evidenza, in home page, il nervosismo è palpabile mentre è in corso la prima sessione. Si stanno svolgendo proteste davanti al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt. L'apertura della sessione inaugurale del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, la parlamentare più anziana Eva von Angern ha parlato della scarsa presenza femminile delle elezioni apprese dal nazionalsocialismo. Quindi il quotidiano, il Tagesspiegel, segue la prima sessione in diretta sul blog. C'è un link appunto per poterlo fare. Ci spostiamo anche in Francia. Le Figaro: blocchi scolastici a Parigi. Emmanuel Grégoire aprirà i municipi agli studenti delle scuole superiori affinché possano incontrarsi nei prossimi giorni. I municipi, almeno quelli controllati dalla sinistra, che sono 9 su 17, dovrebbero aprire le loro porte affinché gli studenti delle scuole superiori possano venire a incontrarsi, discutere e organizzare democraticamente, questo è un virgolettato, il loro movimento, scrive Emmanuel Grégoire. Goar in una lettera aperta agli studenti delle scuole superiori inviata alla FP. Andiamo sul Le Monde, quindi restiamo in Francia. L'apertura di Le Monde è dedicata anche qui ai disordini. Ci stiamo mobilitando per le rivendicazioni degli studenti, che sono anche le nostre. Davanti a molte scuole superiori, genitori e insegnanti sostengono le azioni, e ci sono anche altri dettagli: un governo sull'orlo di una crisi in balia di un incendio che non aveva previsto. E poi Marine Le Pen e Rassemblement National presentano il loro bilancio alternativo per il 2027, con 140 miliardi di euro di risparmi netti in 5 anni. C'è tanto di immagine appunto della leader del Rassemblement National. Questa traiettoria di bilancio sarà rafforzata dall'azione di una regola d'oro costituzionale per la spesa pubblica approvata tramite referendum, ha specificato il leader del partito di estrema destra. Andiamo anche in Spagna, e il País alle prese naturalmente con il post Sanchez. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate: questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere. Questo è un virgolettato. Il PP dà il via alla sua campagna preelettorale con un video che prende in giro l'infortunio di Oscar Puente. Temevi solo una distorsione. E poi tutte quante le altre notizie. Andiamo anche in Inghilterra, il Times, l'apertura: Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa. Quotidiani inglesi, britannici, che poi puntano anche sulla morte del romanziere e politico conservatore Jeffrey Archer, è morto all'età di 86 anni, notizia che ritroviamo ancora in home page, in primo piano. Ma sul The Times c'è anche altro: a caccia di droni contro i convogli di Putin in Crimea con l'organizzazione Gli Uccelli Magici, e un reportage. E poi una bambina di 11 anni è stata trovata morta vicino al campo da cricket del villaggio, è un giallo ed è una notizia di cronaca. Il Washington Post, quindi cambiamo area geografica, ci spostiamo negli Stati Uniti, che punta sulle elezioni di medio termine. C'è un bilancio: Kamala Harris ha un'opportunità nel 2028 ma un problema per il 2024. L'ex candidata democratica gode ancora di notevole rispetto all'interno del partito, ma serpeggia una certa apprensione riguardo al suo ritorno sulla scena politica. Ma di taglio centrale poi c'è il presidente americano Donald Trump. Sulle sue spalle Mark Zuckerberg, hanno detto al mondo che l'intelligenza artificiale era pericolosa, ora gli alleati di Trump si stanno scagliando contro di loro. E ancora Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Andiamo anche nel Sud America, andiamo in Brasile, anche qui l'attenzione è sulla politica. L'ala di destra in senso lato è vicina ad avere un numero sufficiente di membri per approvare modifiche costituzionale a congresso, questa è l'apertura. Mentre la Nación, siamo in Argentina, parla di miti e verità sulle elezioni brasiliane. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda: la Russia colpisce un ponte a Zaporizhia, 5 feriti, e poi Mosca annuncia un massacro, un massiccio attacco con i droni, l'altra notizia appunto che equilibra in qualche modo il botte risposta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 12 e 57 minuti.
7: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
9: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi, e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione, propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
4: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
9: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
4: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
9: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
4: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: GR News.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 ed un minuto.
7: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
3: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. In questi minuti a campeggiare in alto è la notizia della stagione finita per Jannik Sinner, costretto a riposo almeno fino al prossimo anno, notizia che troviamo in evidenza su buona parte delle home page dei siti di informazione. Ma l'altra notizia che sale, quella del tetto ai carburanti che aumenta dopo la fine del taglio alle accise, e anche i grandi marchi petroliferi iniziano a ritoccare al rialzo almeno il prezzo del gasolio. Allora partiamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. L'apertura è proprio dedicata a Jannik Sinner, stagione finita per Sinner, il video del campione sui social, mi fermo per tutto il 2026, salta anche le ATP Finals di Torino, perderà il trono della classifica. Lui spiega: ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Lo annuncia su Instagram, appunto, il numero uno del mondo che si ferma per una infiammazione di spalla. Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è proprio il richiamo, il link al video messaggio di Sinner. E poi l'altra notizia, dicevamo, gasolio salta il tetto a 2,19 euro al litro, non è scattato lo sconto sulle accise mobili, il diesel ora costa 2,25 euro al litro da Eni, ha applicato l'aumento di 6 centesimi, Eni aveva precisato che il tetto era correlato all'agevolazione fiscale. L'UNC, nessun decreto sullo sconto delle accise mobili in Gazzetta. E poi l'altra notizia, lavoro e previdenza, la classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia. Più in basso poi si parla di pensioni, perché è sbagliato aumentare le minime, così ci sarà sempre meno futuro per i giovani. giovani. Si parla anche del delitto di Carlasco, il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima dell'ok dei giudici. Il comandante dei carabinieri Luongo: se qualcuno ha sbagliato pagherà, questo il virgolettato. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page di Repubblica. L'apertura, la notizia in primo piano, più in alto, è proprio quella relativa al tennis. Sinner salta anche le finals di Torino. Devo curarmi, la stagione 2026 è finita, c'è l'annuncio, tornerò al 100%. E anche qui i carburanti, accise, si alza il tetto ai prezzi, anche Eni aumenta il diesel di 6,1 centesimi. Lo scenario, la decisione del governo, le entrate extra servono al bilancio, insomma è finita la pacchia. E poi l'emergenza prezzi folli e alloggi vuoti, anche l'Italia scopre i 100.000 sotto sfratto, così il Repubblica.it. Andiamo sulla Stampa.it, che in apertura anche dedica l'apertura al momento a Jannik Sinner. Salterà anche le ATP Finals, devo curare il ginocchio, per me il 2026 è finito. E poi più in basso, la svolta, volevano la sua casa, Mikel Roku ucciso a martellate dalla ex moglie e dal compagno a Torino. C'è una notizia di economia, il welfare, oggi è la giornata europea del caregiver, ecco come possono cambiare le regole in Italia. E poi un po' più in basso si parla di pensioni, 2027 aumentano gli assegni, ecco chi ci guadagna e quanto in base al reddito. Ma c'è anche la notizia sui carburanti, diesel da oggi il pieno costa di più, stop allo sconto sulle accise. Il Messaggero, Jannik Sinner, stagione finita, rientrerà nel 2027, devo curare il ginocchio e tornare al 100%, la priorità è la mia carriera a lungo termine. Anche qui la guida, assegno unico, calendario pensioni, nuovi bonus, ecco tutti i pagamenti dell'INPS previsti per ottobre. Di taglio più basso poi sotto alla notizia sulla fine del taglio alle accise, le tensioni internazionali, maxi raid di Kiev con oltre 650 droni contro Mosca, 2 morti, colpito anche un impianto petrolifero, l'Estonia sposta le forze al confine con la Russia. Il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio e il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia, si parla della legge elettorale. E poi le altre notizie, il Giorno invece, anzi il Giornale, anche il Giornale punta l'apertura sul campione, su Jannik Sinner, ho bisogno di curare il ginocchio, il virgolettato, Sinner shock, salta le ATP Finals, stagione 2026 già finita. Al centro della pagina poi, non temere, cara Concita, la tua sinistra scenderà in piazza, ma per i terroristi del 7 ottobre, non per le vittime di quel massacro. La lotta francese cerca di sfondare nelle scuole italiane, da cambiare rotta ai propal, quelli che incitano alla rivolta, così la notizia subito sotto, diciamo quella in evidenza, in primo piano. Il Mattino di Napoli, anche Il Mattino parte con Sinner, ma subito sotto poi ha una notizia che riguarda la Lupara Bianca, Francesco Vorraro, il sangue dell'imprenditore scomparso a casa di uno degli indagati, la svolta grazie al RIS. E poi il caso, fuga da film a Napoli, inseguimento di 15 km tra la tangenziale e il Vomero, arrestati 2 giovanissimi, uno era ricercato. Andiamo anche sul Secolo XIX, che in apertura, in alto, in evidenza sulla home page, porta la notizia dal Basso Piemonte: Alessandria è morta, la bimba di 4 mesi rimasta ferita in un incidente a Pozzolo Formigaro. E poi tutte quante le altre notizie, inclusa naturalmente quella che riguarda la sospensione delle gare, degli impegni di Jannik Sinner per curare il suo ginocchio. Il Gazzettino, che naturalmente è una notizia che arriva dal nord-est: Fredriga perseguitato da uno stalker, il questore lo lontano dalla città per un anno e il TAR gli dà ragione. Più in basso, il figlio del presidente del CONI, consulente del Venezia Calcio, scoppia la polemica ma la società ribatte, incarico esterno. Andiamo anche a dare uno sguardo al Giorno, l'apertura: Bergamo, esplosione a Borgo Santa Caterina dopo fuga di gas, 2 feriti gravi, una donna in pericolo di vita. E poi il Sole 24 Ore invece punta naturalmente sulle notizie di economia, borse, Europa positiva, la notizia di apertura con il Brent sotto i $100, a Milano corre il tech, questa la notizia diciamo in evidenza in home page. Così le home page dei principali siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News.
13: Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
7: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Francis Alsen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
14: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
9: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
14: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
9: 13 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto l'imbarazzo lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e

0: Nel 2027 Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
1: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
4: Sono le 13 e 16 minuti.
5: La rassegna stampa.
6: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in evidenza, in un page in alto, punta sui disordini in Francia. La Francia si prepara a proteste studentesche a livello nazionale. Il titolo di apertura, una giornata di rinnovate proteste nelle scuole superiori e nelle piazze che alimentano il senso di crisi che pervade il paese, scuote i mercati obbligazionari. La leader dell'estrema destra Marine Le Pen, la favorita per la vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo anno, sta inoltre illustrando le sue politiche economiche. Notizia che poi approfondiremo anche sui siti dei quotidiani francesi. Sempre su Reuters, altra notizia in evidenza: la guerra in Iran. Trump afferma che i bombardieri statunitensi si sono trasferiti al Regno Unito a causa delle minacce, così appunto il presidente degli Stati Uniti. Andiamo su Euronews, che invece punta su una notizia che arriva dalla Germania. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Questo è il titolo di apertura, ma si parla, per quanto riguarda le notizie dall'Europa, anche delle minacce ibride della Russia. L'Unione Europea valuta restrizioni più severe ai diplomatici russi. E poi la polizia si prepara alla giornata nazionale di proteste nei licei francesi. Anche qui i riflettori sono puntati su quanto sta avvenendo da diversi giorni ormai in Francia. Andiamo adesso in Germania, perché l'apertura del Der Spiegel è dedicato proprio all'arresto dell'ex capo del BND August Hanning, arrestato secondo informazioni ottenute da Spiegel TV. Gli inquirenti hanno arrestato l'ex presidente del BND August Hanning. L'ex alto funzionario è accusato di aver ricevuto per anni informazioni riservate in via confidenziale dal suo ex capo di gabinetto. Andiamo anche su un altro quotidiano tedesco, il Tagesspiegel. Anche qui in apertura, in evidenza, in aggiornamento, questa notizia: con il sospetto di spionaggio arrestato l'ex capo del BND August Hanning. La procura federale lo accusa di spionaggio e accusato di aver trasmesso illegalmente dati provenienti dal servizio di intelligence federale. A quanto pare questo fatto è emerso durante le indagini sul caso di Christina Bloch, aggiunge appunto il Tagesspiegel. Poi, di taglio più basso ma sempre in evidenza, in home page, il nervosismo è palpabile mentre in corso la prima sessione si stanno svolgendo proteste davanti al Parlamento regionale della Sassonia Anhalt. L'apertura della sessione inaugurale del Parlamento regionale della Sassonia Anhalt, la parlamentare più anziana Eva von Angern ha parlato della scarsa presenza femminile e delle elezioni apprese dal nazionalsocialismo. Quindi il quotidiano, il Tagesspiegel, segue la prima sessione in diretta sul

0: blog, c'è un link appunto per poterlo fare. Ci spostiamo anche in Francia. Le Figaro, blocchi scolastici a Parigi, Emmanuel Grégoire aprirà i municipi agli studenti delle scuole superiori affinché possano incontrarsi nei prossimi giorni, municipi, almeno quelli controllati dalla sinistra, che sono 9 su 17, dovrebbero aprire le loro porte affinché gli studenti delle scuole superiori possano venire a incontrarsi, discutere e organizzare democraticamente, questo è un virgolettato, il loro movimento, scrive Emmanuel Grégoire in una lettera aperta agli studenti delle scuole superiori inviata alla AFP. Andiamo sul Le Monde, quindi restiamo in Francia. L'apertura di Le Monde è dedicata anche qui ai disordini. Ci stiamo mobilitando per le rivendicazioni degli studenti, che sono anche le nostre. Davanti a molte scuole superiori, genitori e insegnanti sostengono le azioni, e ci sono anche altri dettagli. Un governo sull'orlo di una crisi in balia di un incendio che non aveva previsto. E poi Marine Le Pen e il Rassemblement National presentano il loro bilancio alternativo per il 2027 con 140 miliardi di euro di risparmi netti in 5 anni. C'è tanto di immagine appunto della leader del Rassemblement National. Questa traiettoria di bilancio sarà rafforzata dall'azione di una regola d'oro costituzionale per la spesa pubblica approvata tramite referendum, ha specificato il leader del partito di estrema destra. Andiamo anche in Spagna, il Paese alle prese naturalmente con il post Sanchez. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate. Questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere. Questo è un virgolettato. Il PP dà il via alla sua campagna preelettorale con un video che prende in giro l'infortunio di Oscar Puente. Temevi solo una distorsione. E poi tutte quante le altre notizie. Andiamo anche in Inghilterra, il Times, l'apertura: Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa. Quotidiani inglesi, britannici, che poi puntano anche sulla morte del romanziere e politico conservatore Jeffrey Archer, è morto all'età di 86 anni, notizia che ritroviamo ancora in home page, in primo piano. Ma sul The Times c'è anche altro: a caccia di droni contro i convogli di Putin in Crimea con l'organizzazione Gli Uccelli Magici, un reportage. E poi una bambina di 11 anni è stata trovata morta vicino al campo da cricket del villaggio, è un giallo ed è una notizia di cronaca. Il Washington Post, quindi cambiamo area geografica, ci spostiamo negli Stati Uniti, che punta sulle elezioni di medio termine. C'è un bilancio: Kamala Harris ha un'opportunità nel 2028 ma un problema per il 2024. L'ex candidata democratica gode ancora di notevole rispetto all'interno del partito, ma serpeggia una certa apprensione riguardo al suo ritorno sulla scena politica. Ma di taglio centrale poi c'è il presidente americano Donald Trump. Sulle sue spalle Mark Zuckerberg, hanno detto al mondo che l'intelligenza artificiale era pericolosa, ora gli alleati di Trump si stanno scagliando contro di loro. E ancora Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Andiamo anche nel Sud America, andiamo in Brasile, anche qui l'attenzione è sulla politica. L'ala di destra in senso lato è vicina ad avere un numero sufficiente di membri per approvare modifiche costituzionale a congresso, questa è l'apertura, mentre la Nación, siamo in Argentina, parla di miti e verità sulle elezioni brasiliane. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda: la Russia colpisce un ponte a Zaporizhia, 5 feriti, e poi Mosca annuncia un massacro, un massiccio attacco con i droni, l'altra notizia appunto che equilibra in qualche modo il botta e risposta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 24 minuti.
3: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13:29.
5: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Tanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza alle indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e feriti. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25, il servizio della redazione.
9: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
0: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Bologna, nella serata di ieri, due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. Due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso accertamenti. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, con due auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
4: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento come sempre a quest'ora sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. In questi minuti a campeggiare in alto è la notizia della stagione finita per Jannik Sinner, costretto a riposo almeno fino al prossimo anno. Notizia che troviamo in evidenza su buona parte delle home page dei siti di informazione, ma l'altra notizia che sale, quella del tetto ai carburanti che aumenta dopo la fine del taglio alle accise, e anche i grandi marchi petroliferi iniziano a ritoccare al rialzo, almeno il prezzo del gasolio. Allora iniziamo, partiamo dal Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. L'apertura è proprio dedicata a Jannik Sinner, stagione finita per Sinner, il video del campione sui social, mi fermo per tutto il 2026, salta anche le ATP Finals di Torino, perderà il trono della classifica. Lui spiega: ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio, che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Lo annuncia su Instagram, appunto, il numero uno del mondo che si ferma per una infiammazione di spalla. Sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è proprio il richiamo, il link al video messaggio di Sinner. E poi l'altra notizia, dicevamo, gasolio salta il tetto a 2,19 euro al litro, non è scattato lo sconto sulle accise mobili, il diesel ora costa 2,25 euro al litro da Eni, applicato l'aumento di 6 centesimi. Eni aveva precisato che il tetto era correlato all'agevolazione fiscale, l'UNC, nessun decreto sullo sconto delle accise mobili in Gazzetta. E poi l'altra notizia, lavoro e previdenza, la classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia, più in basso poi si parla di pensioni, perché è sbagliato aumentare le minime, così ci sarà sempre meno futuro per i giovani. Si parla anche del delitto di Carlasco, il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima dell'ok dei giudici, il comandante dei carabinieri Luongo, se qualcuno ha sbagliato pagherà, questo il virgolettato. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page di Repubblica, l'apertura, la notizia in primo piano, più in alto è proprio quella relativa al tennis, Sinner salta anche le finals di Torino, devo curarmi, la stagione 2026 è finita, c'è l'annuncio, tornerò al 100% e anche qui i carburanti, accise, si alza il tetto ai prezzi, anche Eni aumenta il diesel di 6,1 centesimi, lo scenario, la decisione del governo, le entrate extra servono al bilancio, insomma è finita la pacchia. E poi l'emergenza, prezzi folli e alloggi vuoti, anche l'Italia scopre i 100.000 sotto sfratto, così il Repubblica.it. andiamo sulla Stampa.it, che in apertura anche dedica l'apertura al momento a Jannik Sinner, salterà anche le ATP Finals, devo curare il ginocchio, per me il 2026 è finito. E poi più in basso, la svolta, volevano la sua casa, Mikel Roku ucciso a martellate dalla ex moglie e dal compagno a Torino. C'è una notizia di economia, il welfare, oggi è la giornata europea del caregiver, ecco come possono cambiare le regole in Italia. E poi un po' più in basso si parla di pensioni, 2027 aumentano gli assegni, ecco chi ci guadagna e quanto in base al reddito, ma c'è anche la notizia sui carburanti, diesel da oggi il pieno costa di più, stop allo sconto sulle accise. Il Messaggero, Jannik Sinner, stagione finita, rientrerà nel 2027, devo curare il ginocchio e tornare al 100%, la priorità è la mia carriera a lungo termine. Anche qui la guida, assegno unico, calendario pensioni, nuovi bonus, ecco tutti i pagamenti dell'INPS previsti per ottobre. Di taglio più basso poi sotto alla notizia sulla fine del taglio alle accise, le tensioni internazionali, maxi raid di Kiev con oltre 650 droni contro Mosca, 2 morti, colpito anche un impianto petrolifero, l'Estonia sposta le forze al confine con la Russia. Il Fatto Quotidiano, Fratelli d'Italia vuole votare il 30 maggio e il 6 giugno, no da Lega e Forza Italia, si parla della legge elettorale. E poi le altre notizie, il Giorno invece, anzi il Giornale, anche il Giornale punta l'apertura sul campione, su Jannik Sinner, ho bisogno di curare il ginocchio, il virgolettato, Sinner shock, salta l'ATP Finals, stagione 2026 già finita. Al centro della pagina poi, non temere, cara Concita, la tua sinistra scenderà in piazza, ma per i terroristi del 7 ottobre, non per le vittime di quel massacro, la lotta francese cerca di sfondare nelle scuole italiane, da cambiare rotta ai propal, quelli che incitano alla rivolta, così la notizia subito sotto, diciamo quella in evidenza, in primo piano. Il Mattino di Napoli, anche Il Mattino, parte con Sinner, ma subito sotto poi ha una notizia che riguarda la Lupara Bianca. Francesco Vorraro, il sangue dell'imprenditore scomparso a casa di uno degli indagati, la svolta grazie al RIS. E poi il caso fuga da film a Napoli, inseguimento di 15 km tra la tangenziale e il Vomero, arrestati due giovanissimi, uno era ricercato. Andiamo anche sul Secolo XIX, che in apertura, in alto, in evidenza sulla home page, porta la notizia dal Basso Piemonte. Alessandria è morta, la bimba di 4 mesi rimasta ferita in un incidente a Pozzolo Formigaro, e poi tutte quante le altre notizie, inclusa naturalmente quella che riguarda la sospensione delle gare, degli impegni di Yannick Sinner per curare il suo ginocchio. Il Gazzettino, che naturalmente ha una notizia che arriva dal nord-est: Fredriga, perseguitato da uno stalker, il questore lo allontana dalla città per un anno e il TAR gli dà ragione. Più in basso, il figlio del presidente del CONI, consulente del Venezia Calcio, scoppia la polemica ma la società ribatte: incarico esterno. Andiamo anche a dare uno sguardo al Giorno. L'apertura: Bergamo, esplosione a Borgo Santa Caterina, dopo fuga di gas, 2 feriti gravi, una donna in pericolo di vita. E poi il Sole 24 Ore invece punta naturalmente sulle notizie di economia. Borse, Europa positiva, la notizia di apertura, con il Brent sotto i $100. A Milano corre il tech, questa la notizia, diciamo, in evidenza in home page. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 13 e 41 minuti.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. 2 persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
12: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
11: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026. Assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis: dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Yannick Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Sono le 13 e 45 minuti.
7: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in evidenza, in home page in alto, punta sui disordini in Francia. La Francia si prepara a proteste studentesche a livello nazionale, il titolo di apertura, una giornata di rinnovate proteste nelle scuole superiori e nelle piazze che alimentano il senso di crisi che pervade il paese, scuote i mercati obbligazionari. La leader dell'estrema destra Marine Le Pen, la favorita per la vittoria alle elezioni presidenziali del prossimo anno, sta inoltre illustrando le sue politiche economiche, notizia che poi approfondiremo anche sui siti dei quotidiani francesi. Sempre su Reuters, altra notizia in evidenza, la guerra in Iran. Trump afferma che i bombardieri statunitensi si sono trasferiti al Regno Unito a causa delle minacce, così appunto il presidente degli Stati Uniti. Andiamo su Euronews, che invece punta su una notizia che arriva dalla Germania. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning, questo è il titolo di apertura. Ma si parla, per quanto riguarda le notizie dall'Europa, anche delle minacce ibride della Russia. L'Unione Europea valuta restrizioni più severe ai diplomatici russi. E poi la polizia si prepara alla giornata nazionale di proteste nei licei francesi. Anche qui i riflettori sono puntati su quanto sta avvenendo da diversi giorni ormai in Francia. Andiamo adesso in Germania, perché l'apertura del Der Spiegel è dedicato proprio all'arresto dell'ex capo del BND August Hanning, arrestato secondo informazioni ottenute da Spiegel TV. Gli inquirenti hanno arrestato l'ex presidente del BND August Hanning, l'ex alto funzionario, è accusato di aver ricevuto per anni informazioni riservate in via confidenziale dal suo ex capo di gabinetto. Andiamo anche su un altro quotidiano tedesco, il Tagesspiegel, anche qui in apertura, in evidenza, in aggiornamento questa notizia: con il sospetto di spionaggio arrestato l'ex capo del BND August Hanning. La procura federale lo accusa di spionaggio e accusato di aver trasmesso illegalmente dati provenienti dal servizio di intelligence federale. A quanto preoccupare questo fatto emerso durante le indagini sul caso di Cristina Bloch, aggiunge appunto il Tagesspiegel. Poi di taglio più basso ma sempre in evidenza in home page, il nervosismo è palpabile mentre in corso la prima sessione si stanno svolgendo proteste davanti al Parlamento regionale della Sassonia Anhalt. L'apertura della sessione inaugurale del Parlamento regionale della Sassonia Anhalt, la parlamentare più anziana Eva von Angern ha parlato della scarsa presenza femminile delle elezioni apprese dal nazionalsocialismo. Quindi il quotidiano, il Tagesspiegel, segue la prima sessione in diretta sul blog, c'è un link appunto per poterlo fare. Ci spostiamo anche in Francia. Le Figaro, blocchi scolastici a Parigi, Emmanuel Grégoire aprirà i municipi agli studenti delle scuole superiori affinché possano incontrarsi nei prossimi giorni, i municipi, almeno quelli controllati dalla sinistra, che sono 9 su 17, dovrebbero aprire le loro porte affinché gli studenti delle scuole superiori possano venire a incontrarsi, discutere e organizzare democraticamente, questo è un virgolettato, il loro movimento, scrive Emmanuel Grégoire in una lettera aperta agli studenti delle scuole superiori inviata alla AFP. Andiamo sul Le Monde, quindi restiamo in Francia. L'apertura di Le Monde è dedicata anche qui ai disordini. Ci stiamo mobilitando per le rivendicazioni degli studenti che sono anche le nostre. Davanti a molte scuole superiori, genitori e insegnanti sostengono le azioni e ci sono anche altri dettagli. Un governo sull'orlo di una crisi in balia di un incendio che non aveva previsto. E poi Marine Le Pen e Rassemblement National presentano il loro bilancio alternativo per il 2027 con 140 miliardi di euro di risparmi netti in 5 anni. C'è tanto di immagine appunto della leader del Rassemblement National. Questa traiettoria di bilancio sarà rafforzata dall'azione di una regola d'oro costituzionale per la spesa pubblica approvata tramite referendum, ha specificato il leader del partito di estrema destra. Andiamo anche in Spagna, il Paese alle prese naturalmente con il post Sanchez. Ecco come Sanchez orchestrò le elezioni anticipate: questo congresso non ci serve a niente, dobbiamo andare alle elezioni, possiamo vincere, questo è un virgolettato. Il PP dà il via alla sua campagna preelettorale con un video che prende in giro l'infortunio di Oscar Puente, temevi solo una distorsione. E poi tutte quante le altre notizie. Andiamo anche in Inghilterra, il Times, l'apertura: Barnum sta valutando la possibilità di rinviare la decisione sulla spesa per la difesa. Quotidiani inglesi, britannici, che poi puntano anche sulla morte del romanziere e politico conservatore Jeffrey Archer, è morto all'età di 86 anni, notizia che ritroviamo ancora in home page, in primo piano. Ma sul The Times c'è anche altro: a caccia di droni contro i convogli di Putin in Crimea con l'organizzazione Gli Uccelli Magici, un reportage. E poi una bambina di 11 anni è stata trovata morta vicino al campo da cricket del villaggio, è un giallo ed è una notizia di cronaca. Il Washington Post, quindi cambiamo area geografica, ci spostiamo negli Stati Uniti, che punta sulle elezioni di medio termine. C'è un bilancio: Kamala Harris ha un'opportunità nel 2028 ma un problema per il 2024. L'ex candidata democratica gode ancora di notevole rispetto all'interno del partito, ma serpeggia una certa apprensione riguardo al suo ritorno sulla scena politica. Ma di taglio centrale poi c'è il presidente americano Donald Trump. Sulle sue spalle Mark Zuckerberg, hanno detto al mondo che l'intelligenza artificiale era pericolosa, ora gli alleati di Trump si stanno scagliando contro di loro. E ancora Trump cambia idea e afferma che non utilizzerà i soldi dei contribuenti per spot pubblicitari in stile campagna elettorale. Andiamo anche nel Sud America, andiamo in Brasile, anche qui l'attenzione è sulla politica. L'ala di destra in senso lato è vicina ad avere un numero sufficiente di membri per approvare modifiche costituzionali costituzionale a congresso, questa è l'apertura, mentre la Nación, siamo in Argentina, parla di miti e verità sulle elezioni brasiliane. Chiudiamo anche con Ukrainska Pravda: la Russia colpisce un ponte a Zaporizhia, 5 feriti, e poi Mosca annuncia un massacro, un massiccio attacco con i droni. L'altra notizia, appunto, che equilibra in qualche modo il botte risposta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
8: Sono le 13 e 54 minuti.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano 3 morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti 2 mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
12: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno 2 vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che 2 navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni, uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
11: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
14: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò l'Italia è il 4° esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
15: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole, che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
14: Noi abbiamo abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi, e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia, che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
11: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: GR News.
16: Io amo lo spazio.
17: Anche noi, è la nostra casa.
18: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
19: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
20: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 14 ed un minuto.
20: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
1: Il governo ha posto la questione sui primi tre articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
20: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
22: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio. Soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
21: Sono le 14 e 8 minuti.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
6: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
9: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno, generico calo delle temperature.
6: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
9: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
6: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
9: Ed è tutto, a più tardi.
23: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
20: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina. Sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre.

0: l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 16 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce

0: quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
1: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 14 e 24 minuti.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. 2 mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle 2 navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio. Soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi 2 anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
8: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
6: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
10: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
11: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
10: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
11: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Halsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
10: Calcio, c'è l'intesa tra il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 39 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscati Noman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
1: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
5: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitud. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 47 minuti.
9: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettriche, dotate di una massa piccolissima, che dallo spazio attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi tre articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro, con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
10: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
11: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
10: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
11: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
10: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
11: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Russia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Halsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
10: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
11: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 54 minuti.
6: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: GR News.
14: Io amo lo spazio.
15: Anche noi, è la nostra casa.
16: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
14: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 15 e due minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscati Noman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
1: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
0: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
14: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Alsen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica elettriche dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
17: Sono le 15. E 10 minuti.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
18: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia, che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito. Convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
0: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla Pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexandre Müller in 2 set con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
19: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap.
16: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro.

0: Ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 19 minuti.
3: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettriche, dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla

0: pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
3: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
4: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
3: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
3: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 26 minuti.
6: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscati in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
7: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
6: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
9: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 35 minuti.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica elettriche dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
13: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia, che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
6: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay, il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa, forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 15 e 43 minuti.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Economy News.
9: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. il tuo punto di riferimento per l'informazione.
12: Sono le 15 e 50 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
3: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
4: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
3: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Ci sono anche il giornalista Siegfriedo Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
3: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
5: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini Ice Cube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
7: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
6: Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Mikael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
8: GR News. Io amo lo spazio.
14: Anche noi, è la nostra casa.
15: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
16: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 59 minuti.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che all'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
13: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia, che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League, scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca. Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito. Convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini, che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
6: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina, che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi, come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Mattias Oliveira, il difensore esterno, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay. Il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8 metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane, il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario e simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà, perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente, per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elias Simer ha battuto anche il francese Alexander Müller in 2 set con il punteggio di 6-4, 6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
16: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
17: Sono le 16 e 7 minuti.
16: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
9: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
18: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
12: Sono le 16 e 14 minuti.
5: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia apposta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura, entro il 31 gennaio della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura, entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni.

0: e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
2: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
3: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
2: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 21 minuti.
4: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, parte

0: partirà dall'Olimpico di Roma all'Avventura Bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e 29 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il Nobel per la fisica 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning. L'uomo 80 anni avrebbe acquistato informazioni segrete da un ex dipendente del servizio per rivenderle nell'ambito della sua attività di consulenza. Le indagini della Procura Generale Federale sono state avviate sulla base di indizi emersi nel procedimento relativo all'imprenditrice Cristina Bloch e alla fuoriuscita di documenti dalla Cancelleria Federale. Tre persone sono rimaste uccise, tre feriti in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Un attacco mirato da parte di un drone nemico contro un minibus nel villaggio di Bazan, nel distretto municipale di Pologovsky, ha scritto il capo dell'amministrazione filorussa sul suo canale Telegram, ha causato diversi morti e ferite. In Italia, accise sul gasolio più alte da oggi, nessun decreto in gazzetta. Anche Eni ha ritoccato al rialzo il price cap. Da questa mattina gasolio a quota 2,25. Il servizio della redazione.
9: È scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro. Finora non risulta pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto necessario per attivare le accise mobili annunciate dal governo. Il meccanismo dovrebbe finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggiore gettito dell'IVA legato al rincaro del petrolio. Viene quindi meno l'ultima agevolazione fiscale sui carburanti. Per giovedì è previsto un confronto tra il governo e le imprese di raffinazione su produzione e prezzi.
8: Una guida completa sul concordato preventivo biennale, dalle regole generali e benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato anche alla luce del decreto Omnibus. Il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Un uomo e una una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei, 52 lui, entrambi italiani, indagata per l'omicidio premeditato di Michael Roku, cittadino albanese, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all'interno della propria abitazione a Torino. I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos della Polizia per gli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio scorso allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Una notizia di sport in chiusura: Andy Diaz Hernandez, vincitore dei titoli mondiali indoor della Diamond League e degli europei nel salto triplo, è stato inserito tra i candidati al titolo di atleta mondiale dell'anno 2026 che verrà assegnato il 29 novembre a Monaco. Nel dare l'elenco di tutti i candidati, World Athletics ricorda che il saltatore di origine cubano ha raggiunto la misura di 18,15 metri portandosi al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna, meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. È stata una serata da incorniciare quella di ieri per i colori azzurri del calcio, doppio convincente successo per la nazionale di Baldini e per quella di Mancini, il servizio di Federica Sorrentino.
11: A Bologna arriva la vittoria attesa dell'Italia che supera 3-1 la Turchia e sale al secondo posto nel girone di Nations League scavalcando il Belgio sconfitto dalla Francia. Azzurri avanti nel primo tempo con Scamacca nella ripresa dopo il momentaneo pareggio turco, il nuovo vantaggio degli azzurri con Calafiori e sigillo finale di Pio Esposito, convincente esordio da titolari di Vergara e Doumbia. Calcio italiano in festa anche con la nazionale under 21 di Baldini che si qualifica alla fase finale dell'Europeo vincendo 6-2 con la Polonia.
8: Resterà negli annali del calcio il secondo gol di Ndur, il centrocampista della Fiorentina che fa tris per gli azzurrini con una super rete da quasi 70 metri chiudendo la partita e il discorso qualificazione. Nuova tegola per il Napoli e nuovi guai per Massimiliano Allegri. Vergara ieri ha chiesto il cambio per un problema al polpaccio destro, potrebbero non essere solo crampi come constatato a caldo dallo staff medico azzurro, andrà valutato con attenzione nelle prossime ore. Si infortuna anche Matias Oliveira, il difensore esterno ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro durante il ritiro della nazionale dell'Uruguay, il rientro in campo è previsto tra circa un mese. Con Vergara e Oliveira sarà 11 il numero degli infortunati nel Napoli. Per il solo Spinazzola, che ha riportato nei giorni scorsi una contrattura al bicipite femorale, si ipotizza una guarigione completa forse anche prima della sfida di sabato al Maradona del Napoli con il Frosinone. Tempi più lunghi invece per il rientro degli altri 8, metà ottobre per Anghissà, Meret, Marianucci e McTominay, fine ottobre per Ellison e Giovane e il mese di dicembre per Favasuli e gennaio 2027 per Buongiorno. Il giorno della gara di addio alla nazionale di Leo Messi, in programma della notte italiana, la pulce pronta a indossare per l'ultima volta la maglia albiceleste. L'epilogo arriva dopo oltre 20 anni di gol, gloria e lacrime. La data Messi l'ha fissata da tempo e sarà lo show conclusivo con la selezione di quel ragazzo di Rosario è simbolo anche in questo tempo finale, mentre il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo vive contromano il viale del tramonto. Ultima partita, una maglia per tutta la vita, il messaggio che lo stesso campione ha lanciato in vista dell'appuntamento cucito su misura a Buenos Aires contro il Benin. Un amichevole di nulla difficoltà perché i riflettori saranno tutti sulla pulce. A 39 anni Messi chiude solo un capitolo, quello con la nazionale che ha accompagnato la sua ascesa fino al sogno realizzato, il mondiale conquistato nel 2022. Il basket, giorni decisivi per il futuro del basket europeo. A Villa d'Este, a Cernobbio, i 13 club azionisti di Eurolega si incontreranno per valutare l'offerta coperta da clausole di riservatezza arrivata dagli Stati Uniti per creare NBA Europe, la nuova Lega che dovrebbe partire nella stagione 2027-2028. Un incontro tra proprietari organizzato dall'Olimpia Milano, rappresentata dal presidente del gruppo Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, e dal top manager Michele Tacchella. I vertici di NBA e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del CEO Cus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff tecnico si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio e tornerà sui campi non prima del 2027. Federico Cina ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultima ATP Masters 1000. Il 19enne palermitano si è imposto per 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti sul tunisino Aziz Dogaz, che ieri aveva eliminato a sorpresa Lorenzo Sonego. Per il siciliano sarà la sesta partecipazione in carriera ad un 1000, la prima senza beneficiare di una wild card. Avanti anche Mattia Bellucci, che dopo la vittoria in rimonta sulla svedese Elia Simer ha battuto anche il francese Alexandre Müller in 2-7 con il punteggio di 6-4-6-2. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 45 minuti.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che da dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno due morti e nove feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando tre morti e tre feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza. Contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che all'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno due morti e nove feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando tre morti e tre feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza. Contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 16 e 51 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
0: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
13: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
0: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
13: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
0: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
13: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
14: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
18: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 17. E 3 minuti.
20: Sport.
22: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
23: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
22: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
24: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte. e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
22: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di Demi Nur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
20: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza. Contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 17 e 9 minuti.
20: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno due morti e nove feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando tre morti e tre feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. Cinque i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
20: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro, con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
20: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
21: Sono le 17 e 16 minuti.
20: News.
0: Un saluto dalla redazione.
13: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
0: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendente,
13: cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
0: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque

0: seguenti a rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
0: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
1: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
0: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
2: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campione.

0: Vanessa in carica è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 23 minuti.
3: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il tema dell'emergenza abitativa approda all'ONU, riuniti a Muscat in Oman in occasione della giornata mondiale dell'habitat. Rappresentanti di governi, società civile e mondo accademico hanno chiesto un intervento immediato di fronte alla crisi abitativa che colpisce quasi 3,4 miliardi di persone. Nel suo messaggio ai partecipanti, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che un alloggio adeguato per tutti è il fondamento della dignità, della sicurezza e delle opportunità per ogni individuo. Secondo il quadro di riferimento delle Nazioni Unite sui diritti umani, un alloggio adeguato quando soddisfa 7 criteri, tra cui la disponibilità di servizi, l'abitabilità, il costo, l'ubicazione e l'accessibilità. Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pericoli per la salute pubblica al momento vengono considerati bassi. Si terrà domani mattina la nuova riunione del gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio per definire la posizione dell'Unione Europea sul rilascio delle scorte di greggio e diesel. Lo si apprende da Bruxelles. Il premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Nato in Belgio nel 1944, Alsen è professore all'Università del Wisconsin a Madison negli Stati Uniti. In Italia adesso è iniziata alla Camera la sequenza di voti di fiducia sugli articoli della legge elettorale. Il servizio della redazione.
4: Il governo ha posto la questione sui primi 3 articoli. Il passaggio conclusivo sul testo è fissato per giovedì 8 ottobre a scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la decisione dell'esecutivo e denunciano una compressione del confronto parlamentare. Riccardo Maggi ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere le proprie obiezioni alla riforma.
3: A Bologna nella serata di ieri 2 uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo 2 passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi. 2 sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che 2 non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma in egual modo sono in corso a cercare. È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre, da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo in provincia. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con 2 auto coinvolte. In seguito a traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Lo sport, il tennis, su consiglio del suo staff medico, Jannik Sinner si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il management del giocatore, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, il numero 1 del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
8: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
9: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Sport.
12: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
13: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bell'obiettivo.
12: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
14: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo. Come ho sempre detto, sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede, io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
12: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lech e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 39 minuti.
6: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanaggia, Jessica Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 46 minuti.
6: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio all'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno due morti e nove feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando tre morti e tre feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. Cinque i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
6: News.
16: Un saluto dalla redazione.
17: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
16: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
17: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
16: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale. 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
17: Paura questo pomeriggio pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
0: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
17: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
18: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 17 e 53 minuti.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta, e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
19: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 ed un minuto.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
11: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo Stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
12: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
11: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
12: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
11: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 18 e 8 minuti.
13: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise, l'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3 euro e 5 centesimi su un pieno da 50 litri.
14: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
13: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
14: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
13: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
14: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, ha 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
13: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
8: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
10: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
15: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
17: Sono le 18 e 16 minuti.
18: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Lecornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale. Così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale. Così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo.

0: dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis: a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili. Siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale. Così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanaggia: Jessica Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis: a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18 e 22 minuti.
1: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni.

0: azioni studentesche dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 30 minuti.
3: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
7: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo Stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
8: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
7: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
8: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
7: Calcio: il Tardi Milano ha bocciato il ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro e il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,05 euro su un pieno da 50 litri.
11: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
10: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
11: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
10: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
11: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Salzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
10: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 38 minuti.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà sarà un ulteriore passo in avanti, con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 45 minuti.
12: News. Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
13: L'economia.
12: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
12: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Kramontanaj, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 53 minuti.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhzhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
13: Io amo lo spazio.
15: Anche noi, è la nostra casa.
16: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 19.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste queste affondate l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Kramontanaj, Jessica Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
17: In A22 per lavori, rallentamenti tra Affi e Alavio verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Code anche in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Milano code in tangenziale ovest da Vigentina al bivio per la 1 verso Melegnano e in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Un po' di traffico inoltre sul tratto urbano della 4 con rallentamenti e possibili incolonnamenti tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. In Liguria solite code per lavori circa 2 km tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. A sud di Parma code per un incidente sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero verso Reggio Emilia. Ripercussioni sul tratto finale della tangenziale sud di Parma in uscita verso la via Emilia. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassi alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina e in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni. In A14 code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna. Traffico sostenuto infine a Napoli con code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata lanciata dai russi un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca: insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 7 minuti.
2: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
7: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
8: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
7: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
8: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
7: Tennis, Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su due. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
5: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 19 e 14 minuti.
3: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
18: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
17: In A22 per lavori, rallentamenti tra Affi e Alavio verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Code anche in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Milano code in tangenziale ovest da Vigentavio verso il Brennero. In Lombardia code a Bergamo in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Code anche in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Milano code in tangenziale ovest da Vigentina al bivio per la 1 verso Melegnano e in tangenziale

0: Lazzaro e San Prospero verso Reggio Emilia, ripercussioni sul tratto finale della tangenziale sud di Parma in uscita verso la Via Emilia. Roma, code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina e in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni. In A14 code per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna. Traffico sostenuto infine a Napoli con code in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno e Roma e in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,05 euro su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio. Entro il 15 novembre la società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 19 e 23 minuti.
5: News. Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La

0: La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
1: L'economia.
0: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
0: Dati positivi dai mercati, sia azionari, sia obbligazionari, sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è scesa oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base, si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei super yacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza.
6: E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 19:31.
1: News.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
11: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. Il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
10: In Israele è l'anniversario del 7 ottobre. Tra allerte e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
9: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre. Se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato. È l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali: alle 18.30 il raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato: «Non hai protetto mio figlio, vergogna».
10: Ha segnato lo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica. Lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
12: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano a soluzione tra il geniale e il gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
7: Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Trieste. In Lombardia code sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e a tratti tra Cormano e Cinisello verso Trieste. Code inoltre sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sesto in ambo i sensi e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A sud di Milano in A7 per ripristino incidente circa 1 km di code tra la barriera di Milano Ovest e
13: Binasco verso Genova. In Abruzzo code per lavori in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Casse e La Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Per un incidente poi code sul tratto più interno del raccordo per Fiumicino dal viadotto della Magliana fino a via della Magliana verso il raccordo. Verso Napoli infine per un incidente code in A1 tra l'asse di supporto e l'asse mediano.
1: News.
10: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanaggio: Jessica Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis: a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
14: Sono le 19 e 41 minuti.
1: News.
10: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondate, l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'altoatesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
5: Buon martedì 6 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che sono oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al Price Cap, che mantiene il prezzo della benzina sotto i 2 euro e quello del gasolio sotto i 2,20 euro. In sostanza, più di un punto vendita su 2. E a questo proposito il ministro Adolfo Urso ha parlato di un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni e ha pure annunciato che ci sarà un ulteriore passo in avanti con la convocazione per giovedì prossimo di un tavolo di confronto con le società di raffinazione, cui parteciperà anche il ministro per la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'attività di moral suasion esercitata dal governo Meloni nei confronti dei colossi energetici, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'osservatorio prezzi carburanti, ha dunque sortito effetti fin qui significativi, con il 51,7% degli impianti che pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% che lo pratica sotto i 2,20 euro per il gasolio. In termini assoluti, fa sapere sempre il Ministero delle Imprese, sono oltre 10.400 gli impianti che si sono adeguati rispetto ai 20.140 circa rilevati. È l'effetto del price cap che, ha commentato Urso, conferma la validità di un modello di responsabilità sociale che può rappresentare un esempio anche in Europa. Intanto, nel corso del confronto che il ministro avrà giovedì con i rappresentanti delle compagnie petrolifere, si cercherà di capire cosa si possa fare di più e meglio, in modo tempestivo e quindi efficace, secondo le attuali competenze, per aumentare la produzione nell'immediato. Tra l'altro, si tratta di un problema che coinvolge tutta l'Europa, che al G7 di venerdì scorso ha dovuto accettare di liberare rilevanti quantità di barili delle proprie scorte per evitare il blocco dell'export di gasolio statunitense minacciato da Donald Trump. L'ENI ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive anche ai comparti della pesca e dell'agricoltura. Gli attuali clienti Enilive potranno quindi ora acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto di IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre e potrà eventualmente essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, facendo quindi seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitud. Intervenuto al convegno L'economia del mare e l'impatto economico dello yachting, che si è tenuto al Salone Nautico Internazionale di Genova, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi ha sottolineato come l'Italia si confermi protagonista globale in questo settore, detenendo oltre il 30% del mercato dei superyacht e il 18% dell'intero comparto nautico mondiale. Una leadership che, secondo Rixi, trova proprio nel Salone Nautico la sua vetrina di eccellenza. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 19 e 48 minuti.
1: News.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la Repubblica a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
15: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
16: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
15: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
16: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
15: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
13: Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Trieste. In Lombardia code sul tratto urbano della 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e a tratti tra Cormano e Cinisello verso Trieste. Code inoltre sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sesto in ambo i sensi e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A sud di Milano in A7 per ripristino incidente circa 1 km di code tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. In Abruzzo code per lavori in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassi e la Rustica e in esterna da Ardiatina alla Romanina. Code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Per un incidente poi code sul tratto più interno del raccordo per Fiumicino dal viadotto della Magliana fino a via della Magliana verso il raccordo. Verso Napoli infine per un incidente code in A1 tra l'asse di supporto e l'asse mediano.
1: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
17: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
15: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
14: Sono le 19 e 56 minuti.
1: News.
18: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3,05 euro su un pieno da 50 litri.
19: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
18: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
19: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
18: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
19: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Salzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni, e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
18: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Jannik Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità e il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
20: Io amo lo spazio.
21: Anche noi, è la nostra casa.
22: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
23: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
24: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
25: Gli inserti speciali di Radio GR News.
26: Sono le 20 ed un minuto.
27: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
17: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
15: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13.
2: Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
25: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 11 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3 euro. E 5 centesimi su un pieno da 50 litri.
2: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
1: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze e annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
2: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
1: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio a 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti, premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
1: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 18 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia, in decine di migliaia a parte.
0: Sono le 20 e 18 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano

0: giovani in tutta Francia, sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa, permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
2: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia, con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 20 e 23 minuti.
6: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia, in decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
0: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca, che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo

0: Hanno anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti, come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa, permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: In Israele l'anniversario del 7 ottobre, tra allerta e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime, ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
2: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre, se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti reagiremo in modo sproporzionato, è l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali alle 18.30 il raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato: "Non hai protetto mio figlio, vergogna".
1: Assegnato allo scienziato belga Francis Haldane il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
3: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 33 minuti.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 37 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gasolio più caro dopo la fine dello sconto sulle accise. L'aumento fiscale di 6,1 centesimi al litro. Eni ha comunicato che il proprio tetto al prezzo del diesel sale da 2,19 euro a 2,25 euro. Rimane invariato quello della benzina a 1,99 euro. La compagnia spiega che il limite ai prezzi non assorbe il ripristino delle imposte. Protestano le associazioni dei consumatori. Secondo Adusbef, la fine dell'agevolazione comporta un aggravio di 3 euro. E 5 centesimi su un pieno da 50 litri.
4: La Camera ha approvato la prima fiducia sulla riforma elettorale. Il voto sull'articolo 1 si è concluso con 226 sì, 147 no e 3 astensioni. La disposizione comprende le modifiche introdotte dal Senato sulle firme e sulle preferenze per l'elezione dei deputati. Il governo ha scelto di porre la fiducia su 3 articoli del provvedimento. Le opposizioni contestano la decisione e accusano la maggioranza di limitare il confronto parlamentare. Il passaggio conclusivo sull'intera riforma è fissato per giovedì 8 ottobre con voto a scrutinio segreto.
3: Proteste e scontri in Francia nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti. A Parigi, al termine del percorso del corteo, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Al centro della protesta la richiesta di maggiori risorse per l'istruzione. Le organizzazioni studentesche chiedono 10 miliardi di euro. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha condannato le violenze, ha annunciato spazi di confronto nei licei. Alla mobilitazione hanno aderito anche diverse sigle sindacali.
4: Il Tribunale di Milano impone a Google nuove procedure per il diritto all'oblio entro il 15 novembre. La società dovrà modificare la gestione delle richieste di rimozione dei collegamenti dai risultati di ricerca e motivare gli eventuali rifiuti. Accolta l'azione collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione Algopolio. L'obiettivo è consentire agli utenti di presentare la documentazione necessaria e comprendere le decisioni ricevute. Google annuncia appello, sostiene che le procedure attuali rispettino la legge e garantiscano l'equilibrio tra la riservatezza delle persone e il diritto all'informazione.
3: Respinti tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, il TAR di Milano ha bocciato le 5 impugnazioni presentate da associazioni e cittadini, riunendo i procedimenti in un'unica sentenza. Il ricorso più risalente era del 2022. La decisione riguarda il trasferimento dello stadio e dei terreni del comune ai due club. Può quindi proseguire il progetto per la realizzazione del nuovo impianto, che prevede anche il successivo abbattimento dello storico stadio Giuseppe Meazza.
4: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Alzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Il ricercatore, nato in Belgio, 82 anni e lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti. Premiato il suo contributo all'esperimento Ice Cube, il grande osservatorio costruito nei ghiacci dell'Antartide. I neutrini sono particelle estremamente difficili da intercettare. Studiarli permette di raccogliere nuove informazioni sull'universo e sui suoi fenomeni più energetici, affiancando questi segnali alle osservazioni effettuate con i telescopi.
3: Chiudiamo con lo sport. Stagione finita per Yannick Sinner. L'azzurro tornerà in campo nel 2027 per sottoporsi a nuove terapie contro un'infiammazione al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals di Torino. Sinner ha spiegato di voler tutelare la propria carriera e recuperare completamente prima di riprendere a giocare. Nel calcio, Giovanni Malagò è stato nominato commissario della Federcalcio. La giunta del CONI ha votato all'unanimità. Il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. Malagò ha annunciato che le nuove elezioni federali saranno convocate per il 14 dicembre. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 20 e 53 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta a Parigi. I manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
2: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
3: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il geniale e il gatto pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto a larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri da presidente a commissario e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 21 e due minuti.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Meteo.
8: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 9 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 21 e 19 minuti.
0: News.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità. Senza

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 21:54.
6: Bentrovati
7: all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 6 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 8 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 13 minuti.
0: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 26 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: love you.
1: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Sono le 22:45.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Meteo.
0: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: mind.
1: Sono le 22 e 53 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

Quanto parlo?

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
0: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23:35.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Meteo.
4: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: sono le 23 e 45 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: News. Meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 59 minuti.
1: News. Meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: News. Meteo.
3: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: News. Meteo.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 42 minuti.
2: Meteo. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 55 minuti.
1: Meteo. Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:10.
2: Meteo.
3: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

disco. It ain't no country club either.

0: meteo.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: e 47 minuti.
1: Meteo.
2: Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest aumenteranno invece le nubi con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci, con un parziale incremento anche della ventilazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.